0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.

0: State ascoltando
1: La macchina del tempo
0: su RTR 99, ti ricordi?
2: Tradiscono i decenni,

decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.

0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Questa è la macchina del tempo, come diceva la pubblicità, contro il logorio della vita moderna.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa rivivere le nostre estati indimenticabili.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci accompagna in questa estate.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Ora il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
1: dell'estate 1979.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1900.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1969.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1976.

0: ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1984.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto. Nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1968.

0: notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno.
1: Il rumore del jukebox vicino al mare è inconfondibile. Una lettera e un numero e il disco va.
2: RTR 99 ti ricordi?

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Resta in carcere Walter La Vitola, il faccendiere accusato e reo confesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari. Il braccio di ferro in Europa sui migranti. L'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per il nostro paese sono arrivati in Germania, fa sapere il governo. Resta alta anche la tensione con la Spagna per la sospensione di Schengen, così ieri il ministro dell'interno Piantedosi.
3: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
2: Atti terroristici, insolitamente dure le parole dell'ambasciatore USA in Israele Huckabee su quanto sta accadendo nel villaggio di Qusra in Cisgiordania, dove i coloni assediano le abitazioni di alcuni palestinesi. Doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la ventenne Sara Curtis trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56. Oro italiano anche a Birmingham grazie al salto triplo di Daria Derkac. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
5: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 14 agosto 2026. In questo preciso istante sono le 8, 1 minuto e 18 secondi e io sono pronto per tenervi compagnia fino alle ore 10, orario estivo, 2 ore di controinformazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, buongiorno anche a voi che state godendo di un periodo di vacanze, di ferie, di villeggiatura, di tranquillità e di riposo. Noi siamo in diretta insieme a voi, formazione un po' ridotta chiaramente a causa della turnazione delle ferie, quindi anche oggi io sarò con voi fino alle 10, poi toccherà a Fabio Martini e nel primo pomeriggio a Davide Guarnieri. Questo in attesa di riprendere poi la normale programmazione, abituale programmazione di RTR 99 ti ricordi, che avverrà proprio nella mattinata di lunedì 31 agosto, quando io tornerò al mio solito orario, quello dalle 7 alle 10, e tutti i miei colleghi torneranno al loro posto di battaglia, quindi Davide Guarnieri, Paolo Famiglietti, Fabio Martini, Andrea Torre e Teo Bellia. Insomma, questi sono, questa è la formazione di RTR 99 ti ricordi per la prossima stagione. Allora, Ricordo subito il numero per inviare i vostri messaggi, il 338 99 00 99 0. Segnatelo pure, 338 99 00 99 0. Messaggi chiaramente di qualunque genere, sempre scritti e mai vocali, che permettono di restare in contatto, commentare le varie notizie che affronteremo nell'arco della mattinata, dire la vostra, effettuare delle segnalazioni, anche cose un po' strane, no? Per esempio è arrivata una mail, non dico chiaramente da parte di chi, perché la situazione è abbastanza non so, diciamo, particolare, ok? È arrivata una mail. Ricordo anche che se dovete scrivere qualche cosa di più complesso, raccontarmi delle cose un po' più lunghe, cose che sono magari più facili da spiegare attraverso una mail piuttosto che con un messaggio, io leggo e rispondo a tutte le mail che arrivano. luca.casciani@rtr99.it. Dunque è arrivata questa mail che mi è venuta in mente ora, non me la sono neanche preparata, ma ve la voglio leggere, perché questo fa capire come poi la radio sia un qualche cosa di diverso, cioè sia proprio un gancio, un aiuto. Un signore ci ha scritto che doveva scriverci qualche cosa di molto personale e noi abbiamo risposto: scriva pure, non c'è problema. Allora, sentite la mail che ha inviato. Volevo parlarvi di una cosa mia personale. Come posso fare? Io sono agli arresti domiciliari. Ho 70 anni per una cosa accaduta 21 anni fa, di un assegno che io ho ricevuto e dato in pagamento. Mi hanno dato ricettazione. Il problema è che all'indirizzo che avevo non mi hanno trovato. Gli anni passavano, poi il mio avvocato è morto, ancora peggio. Poi avevo messo la residenza in via Modesta Valente 11, che sarebbe la residenza fittizia del comune, e lì ho avuto problemi per averla, e poi con dei precedenti ho avuto un incidente, poca roba, sono scappato, niente feriti. Poi ho avuto dei problemi, ho fatto la residenza, la mia casa di proprietà degli stranieri, e non li hanno trovati in casa. Adesso sono 6 mesi ai domiciliari, devo scontare, è passato un mese, pazienza, che schifo di giustizia. Amico mio, io comprendo anche la tua rabbia, comprendo anche la tua disperazione, però te lo dico in maniera molto onesta, parlando come se parlassi ad un amico, no? Sai, ad una persona che non si conosce, uno può anche dire: no, sì, effettivamente è una cosa, però tu mi hai scritto, mi hai fatto un breve riassunto della tua vita. Attenzione, la tua vita rapportata solamente al tuo rapporto con la giustizia. Io non so chiaramente se tu nella vita sei sposato, sei stato sposato, hai dei figli, hai avuto dei figli. Io non so che lavoro hai fatto, non so nulla, mi baso solamente su quello che mi hai detto. Allora, hai dato un assegno in pagamento dopo che questo assegno lo avevi ricevuto e ti hanno dato ricettazione, che non è una cosa bella, no? L'assegno effettivamente a te chi lo aveva dato? Punto interrogativo. Poi l'avvocato è morto, avevi una casa di proprietà, ma hai permesso a degli stranieri poter mettere la residenza nella tua casa di proprietà, però tu nel frattempo avevi dato un indirizzo che è la residenza virtuale del comune di Roma, e tra l'altro hai avuto anche problemi per avere quella residenza virtuale. Ad un semaforo, dopo un incidente stradale, sei scappato e non ti sei fermato. Amico mio, io credo che tu debba accendere un cielo alla Madonna, perché sei solamente ai domiciliari. Che vedi, amico mio, in una situazione di questo genere, che chiaramente non è una situazione piacevole né comoda, sono il primo a riconoscertelo, però sai, nella vita gli sbagli si pagano, e mi sembra che tu, insomma, qualche sbaglio lo abbia commesso, e se mi posso permettere, neanche poi sbagli piccoli. Quando tu dici che schifo di giustizia, beh, guarda, spero che tu non te la possa prendere e spero che tu possa apprezzare la mia sincerità. È vero, è vero, è vero parlare della giustizia che fa schifo, ma fa schifo perché stai ai domiciliari, perché nella mia nazione ideale forse tu staresti meglio in galera.

0: unica sede.
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiama del prete.
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: RTR 99
9: ti ricordi?
10: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:13 minuti primi e qualche secondo. Stavo notando una cosa. Dunque, nel corso degli ultimi, diciamo, due anni, ok, le ultime due/tre stagioni estive, i social sono stati letteralmente investiti da una serie incredibile di video dove influencer più o meno seguiti si recavano in Albania e magnificavano le loro vacanze in Albania. E posti fantastici, posti meravigliosi, prezzi molto molto onesti, servizi di alto livello, e anch'io ho visto questi video, ma a decine, a centinaia. È chiaro che se tu vieni spinto a pensare certe cose, se tu vieni come posso dire, portato a vedere pur non volendo certi video, una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, dieci volte, alla fine cominci a dire: ma sai che c'è, io forse in Albania non avevo mai pensato di andarci, però vorrei andarci. E c'è stato il boom delle vacanze in Albania. Quindi ci sono stati centinaia di migliaia di italiani che hanno optato per passare le loro vacanze estive in Albania con il miraggio di trovare un mare meraviglioso, e in alcuni tratti il mare è indubbiamente bello in Albania, sicuramente. Un mare meraviglioso, stabilimenti dove con 4 euro ti davano il lettino, l'ombrellone e magari pure un cocktail, ristorantini sul mare dove potevi gustare crostacei a 15 euro, ma stavi alla stragrande, divertimento, c'era di tutto a due lire. Un po' come, chi è più giovane si ricorderà perfettamente questa cosa, no? Prima ancora che la Grecia diventasse, o le isole della Grecia, alcune isole delle Cicladi diventassero moda assoluta, penso Santorini e Mykonos, no? Ma soprattutto Mykonos, dove oggi se vai ti pelano vivo, letteralmente ti pelano vivo. La Grecia era tutte queste isolette con il paesino bianco, dove tu arrivavi, i servizi erano non proprio di eccezionale livello, però ragazzi, mare fantastico, un vento che te si portava via, perché in Grecia il vento, il meltemi, ti si porta via, tira sempre, una cosa fissa, però viva Dio, mangiavi in queste taverne veramente sul porto a prezzi che in Italia erano introvabili. Tu, è vero che in Grecia ci dovevi arrivare, ma è anche vero che con 5.000 lire mangiavi pesce in una taverna sul porto, bevendo un vino infame che a loro piace molto, che si chiama Rezzena. Chiudevi la cena con un bicchieretto di uzo, che sarebbe praticamente una cosa tipo Mistral, Sambuca, Anisetta, cose di questo genere, un liquore all'anice. Facevi niente, stavi bene, no? Tornavi e sul traghetto di ritorno dalla Grecia incontravi altri ragazzi che erano stati come te in un'altra isola e ti raccontavano che avevano pagato pochissimo, che il mare era bellissimo, meraviglie. Oggi se vai in Grecia chiaramente non è più così. Quindi la gente ha pensato che andare in Albania sarebbe stato come tornare ai vecchi tempi, andare in Grecia. Tu vai lì, stai alla grande, paghi poi. Sì, sono andati in Albania e hanno preso le legnate. Hanno preso proprio le legnate, ma proprio legnate, perché allora, quando una comunicazione viene basata su fatti non veri, succede quello che poi è accaduto. Quindi 3 anni fa in Grecia erano andati un po' di italiani e avevano trovato una situazione ottimale, soprattutto dal punto di vista dei prezzi, non tanto dei servizi, soprattutto dal punto di vista dei prezzi. E quindi quando sono tornati in Italia hanno parlato e sono diventati loro stessi dei testimonial, ma era gente normale. In Albania l'ufficio del turismo ha compreso perfettamente che gli italiani, ma per una questione di vicinanza geografica, erano la clientela più appetibile e più facilmente raggiungibile. E quindi che cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di ingaggiare come testimonial gli influencer. Hanno dato qualche cosina variabile in base al numero delle persone che li seguivano sui social, hanno offerto una vacanza e noi ci siamo ritrovati con gli influencer che andavano lì e magnificavano l'Albania. Quindi centinaia di migliaia di italiani hanno abboccato, sono arrivati in Albania ed hanno trovato una realtà completamente diversa. Tant'è vero che di quel 500.000 di italiani che 2 anni fa andarono in Albania, l'anno scorso questa quota si è dimezzata. Quest'anno, ragazzi, è stata decimata. Andare in Albania, forse non oggi, che è la vicenda di Ferragosto, e domani che è Ferragosto, andare in Albania significa trovare luoghi deserti, semplicemente perché la gente non c'è tornata e perché le persone hanno iniziato a pensare, hanno pensato a riflettere, hanno iniziato a ragionare. Ma se io devo arrivare in Albania per trovare un mare che chiaramente non è più bello di quello che posso trovare in molte zone in Italia, e devo pagare le stesse cifre che pago in Italia perché hanno alzato notevolmente i prezzi, in Albania non ci vado. Avete fatto caso che si parlava tanto dell'Albania e quest'anno non se ne parla? Io avrò parlato con forse 50 persone che sono state in Albania. 50 persone che sono state in Albania. E 50 persone in 49 mi hanno detto: ma non ci tornerei assolutamente, ho speso molto molto più di quello che ho ottenuto. Poi una volta che sei sul posto, chiaramente hai prenotato per una settimana, 10 giorni, quello che è, chiaramente quella settimana, 10 giorni sei costretto a rimanere, ma a tornarci mai. Mi è capitato una volta in un villaggio in Calabria, del quale non faccio il nome, ma sarebbe... spero tra l'altro che la cosa sia cambiata. Arriviamo in questo villaggio che era anche carino, era anche bello, non nulla da dire sul villaggio. E l'unico problema è che sapete come funziona il villaggio, no? Cioè, tutto compreso, quindi prima colazione, pranzo e cena. Noi arriviamo più o meno nel primo pomeriggio e ci danno le stanze carine, comode, spaziose, tutto a posto. E cena, arriviamo a cena e pasta in bianco, pasta con il pomodoro, pollo come secondo, qualche contorno. Però lì per lì ho pensato, io, vabbè, ma dico, sai che c'è? Dico, è il, non mi ricordo adesso se fosse sabato o domenica, però è il primo giorno, dico, ci sta, no? Il cambio della clientela, vedi, ci sta tutto, ci sta, no? Vabbè, primo giorno. Colazione che definirei povera, povera, e pranzo, pasta in bianco, pasta col pomodoro, pollo come secondo. Vabbè, dico, a pranzo ci faranno star leggeri. Cena, pasta in bianco, pasta col pomodoro, pollo come secondo. Al che, avendo pagato neanche poco, sono andato dal... ho chiesto di parlare con il direttore del villaggio, il quale mi ha ricevuto nel suo ufficio, e dico, senta, mi scusi, ma dico, non è che io, mi rendo conto, sto in un villaggio, non è che sto in un ristorante stellato, ma almeno la varietà del cibo, ho lavorato nei villaggi, ho frequentato parecchi villaggi, sinceramente questa non è un buffet, è una mensa. E lui dice, guardi, io lo devo dire, purtroppo la proprietà ha venduto proprio in questa settimana 600 posti all'azienda del gas di Napoli, e sono arrivati 600 letturisti del gas pagando pochissimo, e io quindi sono stato costretto ad adeguare i servizi a quello che hanno pagato. Dico, comprendo perfettamente, dico, però io ho pagato un prezzo pieno. Dice, guardi, tutto al più le posso offrire una bottiglia di vino. Ecco, quindi in quel caso sono stato e non vedevo l'ora di andarmene, ma non sono andato a spendere soldi da altre parti. E come chiaramente diceva la sorella, dice, che hai fatto? E ma la sorpresa, riccamente in quel posto, perché a Roma te la prendi in quel posto sempre e solo riccamente. Questo succede con l'Albania. Oh, fateci caso, quest'anno non si parla assolutamente dell'Albania. Quest'anno proprio la gente che ha preso la fregatura se l'è tenuta, e chiaramente il problema vero di un posto di vacanza non è far arrivare la gente, ma farla star bene in modo poi che la gente ritorni. Io ricordo quando ho fatto le stagioni in Val Tour, c'era una cosa, nei villaggi Val Tour ci si divertiva tantissimo. Tanto, tanto, tanto. Chi ha vissuto il periodo d'oro della Val Tour sa perfettamente di che cosa parlo. E il giorno della partenza, o meglio la sera, quando c'era l'ultimo spettacolo con i saluti, piangevano tutti. Piangevano tutti, perché erano stati veramente molto, molto, molto, molto bene. In Val Tour c'erano anche dei buffet notevoli, dove chef diciamo pratici, pensate al valore di questo aggettivo, chef pratici, riuscivano a riciclare tutto, non si buttava via niente, proponendo preparazioni nuove, utilizzando però quello che era avanzato, non si buttava niente. E l'ultima sera, solo l'ultima sera, quindi se la settimana finiva il sabato era chiaramente la cena del se si parte poi la domenica era la cena del sabato, una cena luculliana, va, piatti di ogni genere, abbondanza, c'era veramente di tutto e di più. Ed effettivamente questa cosa strideva un po' con quanto veniva offerto al buffet durante l'arco della settimana, ma c'era una scelta. Allora, di una vacanza tu porti via l'ultima sera, è l'ultima sera, è l'ultima cena, è l'ultima sera che ti porta poi ad avere voglia di ritornare. L'ultima sera cancella anche quelli che possono essere stati dei disservizi. Quindi le persone che andavano via portavano con loro il ricordo di una cena esagerata, ricca, buona, molto molto varia, un numero incredibile di piatti, e poi lo spettacolo del sabato sera con i saluti finali, la tristezza, i baci, gli abbracci, e la gente se ne andava con la voglia di tornare. Ecco, in Albania la gente se n'è andata con la voglia di non tornare mai più.

0: RTR 99
1: ti ricordi? Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
6: RTR 99.
7: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Forse non molti ricorderanno che esattamente 8 anni fa, era il 14 agosto, erano le 11:36 e durante una giornata di pioggia a Genova crollava il viadotto Polcevera, che poi comunque diciamo conosciuto come Ponte Morandi. In seguito a quel crollo morirono 43 persone. Considerazione che faccio io: ritenete che i responsabili abbiano pagato a sufficienza? Ritenete che chi aveva delle responsabilità in questo crollo sia stato condannato nella giusta maniera? Vorrei anche ricordarvi, che magari qualcuno si era dimenticato, all'epoca Casalino, portavoce del primo ministro, quindi raggiunto telefonicamente dai giornalisti, vorrei ricordare che erano morte 43 persone. Sapete, non c'era stato un incidente in una qualunque zona d'Italia e una persona era stata investita da un'auto e si era rotta una gamba. Ok, che chiaramente una cosa brutta, ma non è sicuramente una tragedia di carattere nazionale, no? I giornalisti chiamarono Casalino al telefono dicendo datemi pace, fatemi passare qualche giorno di ferie. Era caduto un viadotto importantissimo, attenzione, non per la viabilità a Genova. Chi è di Genova e ci sta ascoltando, chi è, conosce Genova, sa di che cosa parlo, no? Genova è forse, ma proprio per la conformazione, solamente io lo dico spesso parlando con i miei amici di Genova, per capire i genovesi, per capire il fatto che non siano propriamente, come posso dire, affettuosi, ma questo non significa che poi non ti facciano capire che ti vogliono bene, no, però capire che sono un po' chiusi, un po' arcigni, bisogna anche capire, ma chi è che poteva costruire una città dove hanno costruito Genova? Cioè, pensateci bene, una mente normale, ok? Dice, ma che costruisco una città lì? Cioè, è impossibile costruire una città dove... Cioè, i monti scendono praticamente fino al mare. è impossibile costruire una città. A Genova lo hanno fatto. Ed è affascinante proprio perché se provi a scendere verso il porto ti perdi in quei vicoli in discesa, poi per ritornare a casa devi fare tutto quanto in salita. Ci sono delle città in Italia dove uno parla del traffico, a Roma, cioè, in confronto noi abbiamo le highway statunitense in a Genova, diciamo in Liguria, ma soprattutto a Genova, o ti muovi con lo scooter o in macchina ti danno per disperso. Il viadotto Morandi, il ponte Morandi, era fondamentale per la città di Genova. Chi vive a Genova sa perfettamente che il periodo durante il quale stavano costruendo il nuovo ponte, Genova era una città disperata. Parlando di viabilità, era una città disperata. Quindi parliamo di un ponte estremamente importante, anche perché Genova è una città di passaggio. Cioè, se tu devi andare in Francia, devi passare attraverso Liguria, devi passare attraverso Genova. Cioè, se da Genova poi partono le autostrade che ti portano verso Torino, Milano, quel ponte era fondamentale. Casalino, oltre ai 43 morti, disse: vabbè, lasciatene 2 giorni in ferie. Ecco, questo era Casalino. Lo dico perché poi oggi si sta presentando la possibilità, si sta paventando la possibilità di un Casalino che possa entrare in politica. Devo dire che già nel suo paese, in Puglia, si è presentato per elezioni comunali e non è stato eletto, però giusto, secondo me è sacrosanto ricordare certe cose, no? Perché poi la gente tende a dimenticarle. Dunque, volevo raccontarvi una cosa, e tutto nasce da una notizia che ho trovato, notizia verificata. La Cina ha pronto un treno che raggiungerà la velocità di 800 km orari. 800 km orari. È chiaro che poi non basta avere un treno che arrivi a 800 km orari, ma c'è bisogno anche delle infrastrutture, no? È come se tu dici: sai, io abito in un paese, va bene, un paese di montagna, c'ho la Ferrari che fa 300 km all'ora, che ci fai? Ci fai niente. Cioè, con la Ferrari di 300 km ci devi andare comunque in pista. Nel paesino di montagna è più comodo girare con l'ape piuttosto che girare con la Ferrari. Quindi treno, tecnologia che permette al treno di arrivare a 800 km all'ora e infrastrutture che permettono al treno di viaggiare a 800 km all'ora. Io qualche anno fa, quando andai a Shanghai, rimasi sconcertato dal fatto che c'era un treno che collegava l'aeroporto di Pudong al centro di Shanghai in pochissimi minuti, viaggiando alla velocità di 400 km orari. Non mi ricordo come si chiamava questo treno, ma era una cosa pazzesca. 400 km orari. Adesso c'è questo treno che di chilometri ne fa 800. Sento, se io provo ad immaginare cosa potrebbe voler dire avere un treno che raggiunge la velocità di 800 km orari. Significa che un Roma-Milano ipotetico, ipotetico, dritto per dritto, perché chiaramente il treno va dritto per dritto. Vogliamo dire che in mezz'ora stai a Milano? Ragazzi, le cose cambierebbero parecchio. Te 40 minuti arrivi a Milano. Questo vorrebbe dire poter essere pendolare. Dice: sai, mi hanno assunto dove? A Milano. Cacchio, stai a Roma. Sì, però considera che io abito all'Eur e lavoravo sulla Nomentana. Ci mettevo molto di più ad arrivare dall'Eur alla Nomentana che non da Roma a Milano. È chiaro, poi ci sono i trasferimenti, devi arrivare a te, tutto, però ragionando così. E quindi sta passando questa idea in base alla quale la Cina dispone di una tecnologia che ormai ci sta superando, e in alcuni campi è vero, e in alcuni campi è vero, in altri no. E vi spiego anche questo. Qualche giorno fa un mio amico mi chiede: senti, guarda, io devo cambiare la macchina e sai, ne sto guardando alcune, non so se rivolgermi al mercato dell'usato, macchina fresca, poco chilometrata. Brutto, no, dire poco chilometrata, però rende l'idea, no? È un'omatopeica, come un'omatopeica è gratis alle 8.42 su RTR 99, ti ricordi? Perché anche il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, noi vi ricordiamo di essere gratis, quindi non vi chiediamo soldi, non facciamolo questo, non percepiamo contributi pubblici. E dice: guarda, sto guardando quest'auto, questa, e non faccio nomi, ma, e poi mi dice il nome di un'auto che io dico: che è questa? È un'auto cinese, ma è un gruppo importante, gruppo che fa questo, vabbè. Dico: guarda, devo dire la verità, non l'ho mai sentita, però dice: sai, ma accompagni, andiamo insieme, cioè, mi dai un consiglio, ma certo, andiamo insieme. Arriviamo in questa concessionaria bella, dubbiamente bella, e c'erano queste auto cinesi in esposizione, vari modelli della stessa casa. Il nome, immaginate, come potete immaginare un nome cinese, che già quella è la prima cosa che uno deve passare, no? Allora, immaginate questo: la Dacia, che era la storica marca, fabbrica romena di automobili, era considerata robaccia. Dai, siamo sinceri, ragazzi, chi si comprava negli anni 70-80 una Dacia e ci girava in Italia veniva bullizzato e perculato, ok? E poi la Dacia è stata acquisita dalla Renault e nel corso degli anni ha prodotto auto che avevano un grosso valore, cioè nel senso erano auto che costavano poco, auto che non utilizzavano tecnologia di ultimissima generazione, ma una tecnologia ormai provata sul campo, auto estremamente robuste, magari non rifinite proprio in maniera lussuosa, però erano diventate un po' le auto del cosiddetto understatement, cioè di quelli che pur potendo volavano bassi. E la prima auto della Dacia che ha sfondato questa cosa è stata la Duster, questo fuoristrada che poteva piacere, poteva non piacere, ma che comunque veniva proposto ad un prezzo estremamente conveniente. Il rapporto qualità-prezzo era

cavolo, è chiaro che c'è ancora, però siamo entrati in questa concessionaria, le auto belle, vi devo dire, veramente c'erano vari modelli, un paio degli aborti, però belle, cioè veramente belle. Oh, carrozzeria bella, cioè accessoriate in maniera esagerata, esagerata. E mia amica aveva puntato un'auto e il venditore, molto professionale, molto professionale, ha cominciato ad elencare tutti i vantaggi, tutte le caratteristiche dell'auto, questo, questo, quest'altro, gli ADAS, il tetto apribile, non solo elettrico, ma anche a compasso, si dice a compasso, no? Il tetto elettrico, ma veramente quello che si apre, il tettino proprio, e poi c'ha questo e poi c'ha quest'altro, e poi c'ha il vano refrigerato, e poi c'ha i sedili riscaldati, però i sedili sono anche ventilati, i sedili sono elettrici, sia questo che quello, sia quello del lato passeggero, quello, ecco, una serie di accessori che sai, ti viene un po' pure l'acquolina in bocca, no? Guarda, questa macchina grande, cioè una macchina, quella che tu vedi, classico macchinone, 4,70 di macchina, non stiamo a parlare della macchina 4,70 di macchina, questo monta un 1500 con full hybrid, vabbè, tutto quanto, macchina finita su strada, su strada finita 27.000 euro. Quando mi ha detto il prezzo io sono rimasto, cavolo ragazzi, 27, è una macchina così, ma vi dico bella, cioè bella, bella, bella, se tu toglievi il marchetto cinese, ci mettevi Audi, BMW, c'è stava tutto, c'è stava tutto. Faccio una domanda così, dico, ma mi scusi, dico, com'è il discorso dei tagliandi? I tagliandi si possono fare qui presso la concessionaria, c'è la garanzia, per i magazzini, stiamo approntando un magazzino per i ricambi, dico, scusi, ogni quanto vanno fatti i tagliandi? Domanda così, perché io generalmente i tagliandi vanno fatti ogni 7500 chilometri. Ogni 7500 chilometri, motore 1500 turbo cinese, tagliandi ogni 7500 chilometri? Non devo dire altro, vero?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99.
4: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 8:54 minuti primi e qualche secondo. Sapete, quando si parla di auto vengono fuori i ricordi, le esperienze personali, c'è di tutto e di più, no? Riporto anche un messaggio arrivato da un tassista che si chiama Sergio, ha una macchina cinese e racconta di essere particolarmente soddisfatto di quest'auto. Io ho parlato di una determinata casa cinese, tu mi dici che macchina hai, è una macchina chiaramente molto più diffusa e se ne vedono parecchie. Poi mi fai quello che io dico, per me è un grande complimento, dice: mi ricordi Gianni Elsener, che ho avuto il piacere di conoscere ormai 30 anni fa, se non di più. Beh, Sergio, essere paragonato a Gianni Elsener, che considero il mio maestro e il maestro chiaramente di tutti quelli che fanno radio in un certo modo, in un certo tipo, mi riempie sicuramente di orgoglio. Io ogni tanto ricordo la figura di Gianni Elsener, questo settore radiofonico dove si campa soprattutto di invidie, si campa tanto di invidie, no? Uno tende a dimenticare chi ha percorso questa strada prima di noi e la lastricata di capacità e ci ha permesso di arrivare ai giorni nostri. Chi fa radio, almeno a Roma, in un certo modo e nega di aver ascoltato Gianni Elsener all'epoca, nega di aver preso spunto dal suo modo di fare radio, racconta una bugia, racconta una frottola. Quindi mi fa piacere il fatto che tu abbia detto questa cosa. Riguardo invece poi alle auto, beh, signori, qui ci possiamo divertire in tutti i modi possibili ed immaginabili. Io ricordo per esempio che nelle Marche, proprio perché le Marche si trovano di fronte alla ex Jugoslavia, c'erano alcuni importatori che concessionari, importatori, adesso non so perché ero un ragazzino, che vendevano auto in zona, auto improbabili. Io ne ricordo due, perché c'era un concessionario vicino a Recanati, che non c'è più chiaramente, vendeva Zastava e Jugo. Zastava e Jugo, io non so se voi avete mai visto una Zastava o una Jugo, andatela a cercare su Google. E erano, soprattutto la Zastava, di questo ne sono certo, utilizzava componentistica Fiat e somigliava anche un po' alla Fiat, però erano brutte veramente come la fame, brutte come la fame. Ricordo che c'era una mia amica di scuola che il papà si era comprato una Skoda, ma non le Skoda di oggi che sono in tutto e per tutto Volkswagen e sono macchine eccellenti, ma le Skoda di una volta, e lei si faceva lasciare dal padre lontanissima da casa perché veniva regolarmente presa in giro, così come quelli che compravano vi ricordo alcune marche automobilistiche che molti di voi non conoscono perché siete giovani, ma ragazzi ricordatevi, c'era chi si comprava la Moskvich, c'è gente che si è comprato la Moskvich, c'è gente che si è comprato la Zaz. Mi dite anche la Lada, sì, però la Lada almeno aveva i fuoristrada che erano dei veri e propri trattori, proprio come la UAZ, erano inarrestabili. Poi c'era un'auto, una marca di auto polacca, si chiamava FSO Polonez, ve la ricordate? Anche qui stiamo parlando di aborti veri e propri. Poi c'era la saponetta per eccellenza, la Prince. Simpatica come vetturetta, simpatica, ma bastava un velo di pioggia e a 20 all'ora, partivi, cioè teneva la strada come una saponetta dentro al lavabo. Vabbè, insomma, questione storie di macchine che poi si compravano perché forse all'epoca, se ci pensate bene, anche auto. Adesso prima ho nominato, c'era una signora prima che prima ha raccontato una cosa, parli delle auto cinesi, pensa che mio marito primi anni 80 uscì con un amico per acquistare un'auto e tornò a casa dicendo che aveva comprato una Moskvich. Hai detto tutto, però sai, c'è, ora ti dico una cosa, alla luce dei fatti tuo marito era avanti, perché auto come la Moskvich erano auto estremamente robuste, costruite per resistere alle strade russe, costruite per resistere ai rigidissimi inverni russi, ed erano auto senza, brutte come la fame, ragazzi, brutte come la fame. Ma tuo marito ha fatto una scelta intelligente, questa era una scelta di te, brutta, oggi all'epoca li prendevamo in giro, però no, per favore non mi dite la DAF olandese è stata la prima utilitaria con il cambio automatico, si chiama Variomatic, non è un vero e proprio cambio automatico, però la DAF, soprattutto il modello 44, aveva un problema, all'epoca il cambio automatico non era percepito come oggi, ce l'avevano i disabili, quindi la DAF era l'auto dei disabili, per questo non ebbe il successo che invece meritava di avere.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9.4 minuti primi e qualche secondo. Ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi: 338 99 00 99 0, perché mi state raccontando un sacco di cose che riguardano le autovetture, anche un po' strane, no? Vediamo un po'. Gianni dice: vabbè, la storia dice: mio padre acquistò un'arna, amico mio. E che poi in realtà dietro il discorso dell'arna c'era una figura chiamata Corrado Innocenti, credo all'epoca amministratore delegato di Alfa Romeo, che fu il primo a pensare che si potessero stringere accordi con case automobilistiche molto molto lontane, in questo caso la Nissan, e l'Arna fu un prodotto automobilistico frutto di una collaborazione tra Alfa Romeo ed Arna. Solo che se tu metti il marchio del biscione, che all'epoca l'Alfa Romeo era l'Alfa Romeo, ragazzi, c'erano gli alfisti. Se tu metti il marchio del biscione sull'Arna, non è che se tu fai la Panda e ci metti il marchio da Ferrari, quella tu metti diventa una Ferrari. Vabbè. La Zaz aveva i riscaldamenti con un motore separato da benzina. Guarda, non lo sapevo, però immagino che per i rigidi inverni russi servisse chiaramente un sistema di riscaldamento ben più potente rispetto a quello che può avere un'auto. Al lavoro mi avevano dato la Zaz, non frenava per niente. Ammazza, che lavoro facevi? Cioè, che cosa facevi? Il protettore, lo spacciatore, l'esattore del pizzo, cioè, per sapere, perché se ti danno una Zaz, ragazzi, è una punizione, non è un... Mio padre comprò per me e mio fratello neopatentati una Talbo Horizon, bruttarella ma con dei sedili fantastici. Guarda, l'aveva un mio amico e anche lui mi diceva: prestazioni così così, ma sedili eccezionalmente comodi. Si vocifera che la Fiat 131 fosse fatta su disegno auto russe e voluta da sinistra. No, non è, anzi è il contrario, perché quelle berline tre volumi che erano inizialmente le prime squadrate, la Fiat 124 e la Fiat 125, poi la Fiat 124 cominciò ad essere costruita con il marchio Lada a Togliattigrad, dove la Fiat impiantò proprio una fabbrica. Dice: ma come è finita con il lavoro di pittura? Io sarei disponibile, ti faccio un prezzo, amico. Vabbè, da conoscente. Come è finita con il lavoro di pittura? Guarda, non te lo so dire come è finita, per un motivo molto semplice: sto passando 2 ore al giorno in chiesa per tutti gli improperi che ho detto, quindi appena finisco la cosa, appena finisco il rosario, che devo dire, quindi non... Mio marito mi disse che aveva comprato la Moscovic perché era robusta come un carro armato, e quindi, dato che avrei dovuto guidarla io portando il nostro bimbo, era tranquillo. Ti dico solo che per girare il volante ci voleva Ursus e il freno a mano in salita non reggeva il peso. Di bello c'era che aveva una sacca di ferri degna di una officina. Vabbè, forse freno a mano in salita, perché in Russia non c'è stata né salita, quindi non... E tanti felici possessori di Dacia Duster. Tra gli aborti a quattro ruote c'era anche la NSUR80. Sì, però mi sembra di ricordare che la NSUR80, però probabilmente lo confondo, aveva il motore rotativo Wankel, che era una chicca dell'epoca. È vero che si rompeva ogni 30.000 km, però era un... appena possibile potresti ripetere la tua mail, certo, luca.casciani@rtr99.it, ripeto, luca.casciani@rtr99.it. Il nostro amico che aveva la WhatsApp per lavoro dice: lavoravo per un'agenzia a fare i finanziamenti rateali per tutti i negozianti. Avevo detto piavi il pizzo, ci avevo preso. Vabbè ragazzi, si scherza pure, ragazzi, e si scherza pure, siamo pure alla vigilia di Ferragosto, però rimanete qui perché qualche cosina, perché un po' di veleno ci deve stare sempre, un po' meno, no? Però siamo una vigilia. Oh, ma la vigilia di Ferragosto te lo tratta uno che sta in diretta, me, il sottoscritto, Fabio Martini, Davide Guarneri, RTR 99, ti ricordi, insieme a voi anche a Ferragosto.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: RTR 99
0: ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a noi. Sono 9:15 minuti primi e qualche secondo. Io da ieri che leggo in continuazione un po' ovunque il fatto che chi parla di remigrazione, chi parla di problemi legati a al fatto che la nostra società stia cambiando, e dice: e adesso come la mettete con Sara Curtis? Perché? Che cosa ha Sara Curtis? Cosa c'entra Sara Curtis con la remigrazione? Cosa c'entra Sara Curtis con gli stranieri, non tutti chiaramente, che delinquono, che affollano le carceri, che commettono? Cosa c'entra Sara Curtis? Ma spiegate, Sara Curtis è una ragazza italiana nata da papà ciociaro di Frosinone e mamma, se non erro, nigeriana, nata a Savigliano in provincia di Cuneo. Purtroppo per lei è tifosa del Toro, quello sì è il suo vero grande, grandissimo problema, ma è una ragazza italiana che in acqua va come una freccia. Ha vinto l'oro nei 50 d'orso, segnando il record del mondo in semifinale e migliorando il suo record del mondo in finale. È un atleta di spessore mondiale, ha davanti a sé ancora parecchi anni di carriera, calcolando che ha 20 anni e nel nuoto la carriera non è proprio lunghissima, però ancora parecchi anni di carriera. Che cosa c'entra Sara Curtis? Ma mi chiedo, una ragazza italiana che vince? È una ragazza italiana che vince, perché voi avete notato qualche cosa di strano in Sara Curtis? Io no, io celebro la vittoria di Sara Curtis, celebro il fatto che abbia portato il tricolore sul gradino più alto del podio, celebro il fatto che abbia stabilito un doppio record del mondo e celebro un'atleta italiana. Stop, quello che invece molti non si rendono conto in realtà è che stanno puntando il dito sul zoccolo della pelle, che io non ho neanche notato. Cioè, se io fossi Sara Curtis, io sarei estremamente arrabbiata del fatto che si voglia mettere sullo stesso piano la mia vita, la mia famiglia, i sacrifici che ho fatto per giungere a questi risultati con chi sta in mezzo alla strada a spacciare. E come fate a mettere insieme il letame con la cioccolata? Me lo spiegate? Forse perché hanno lo stesso colore. Che significa? Provate a mangiarvi il letame e provate a mangiarvi la cioccolata. Ecco, fate attenzione quando cercano di far passare questi messaggi. Cioè, la persone, atleti che gareggiano ad altissimo livello, che sono italiani, pur avendo genitori che non sono italiani o hanno un genitore che non è italiano, ma sono italiani, gareggiano per la nostra nazione, parlano la nostra lingua e parlano anche dei dialetti della nostra lingua. E ci vogliamo preoccupare di questo? Cioè, voi credete che il problema sia questo? A me sembra assurdo. C'è un'altra atleta che ha 33 anni, quindi un po' più matura come età, che ha vinto l'europeo nel salto tipo, si chiama Daria Kartec, qualcosa del genere, non ricordo il nome, bianchissima, bionda, nata in Ucraina, arrivata in Italia nel 2002. Quella fa meno effetto, cioè si parla di Sara Curtis. Allora, siete voi i veri razzisti, cioè siete voi che oggi identificate Sara Curtis solo perché ha la carnagione scura. Io non l'ho vista, io ho visto semplicemente un atleta, una ragazza pulita, che si è impegnata e si è sacrificata per raggiungere questi risultati. Italiana, stop. Poi certo, pure lei c'ha i problemi, è tifosa del Toro, ragazzi, e quella, ragazzi, quello è un problema grosso. Quello è un problema enorme. Quello è quello. Per questo dovrebbe essere bandita da tutto perché è tifosa del Toro. Ma per il resto, è chiaramente una battuta. Ma per il resto, qualcuno ha il coraggio di pensare che bisogna integrare tutti perché Sara Curtis ha vinto gli europei? Vabbè. No, Sara Curtis è metà ciociara e per parte di padre e metà nigeriana per parte di madre, nata a Savigliano in provincia di Cuneo, ha vissuto la sua vita in Italia, si è allenata in Italia. Voi avete il coraggio di paragonare Sara Curtis a quello lì, Cabobbo, quello lì che ha dato 3 picconate in testa alle persone e le ha ammazzate. Cioè, voi mi mettete sullo stesso piano. Se io fossi Sara Curtis mi incazzerei a morte. Se io fossi Sara Curtis veramente mi incazzerei come una iena. Vabbè, poi in Sardegna, ragazzi, la Sardegna, mamma mia, cioè, se ci sono sardi all'ascolto non ve la dovete prendere, perché non sto parlando della vostra meravigliosa regione, no, ma insomma c'è stato un provvedimento della regione Sardegna, dice, vedi, in Sardegna hanno fatto questo, in Sardegna sono avanti, sì effettivamente in Sardegna sono avanti, ma che hanno fatto effettivamente in Sardegna? Beh, hanno pensato di estendere l'esenzione per il pagamento degli autobus, che prima si fermava a 6 anni, a 14 anni. Quindi la regione Sardegna ha dato il via libera al nuovo provvedimento che è arrivato dalla proposta avanzata dall'assessore dei trasporti Barbara Manca, con un duplice obiettivo: quindi offrire un sostegno concreto alle famiglie e incentivare i giovani all'utilizzo del trasporto pubblico e quindi contribuire alla diffusione di una mobilità più sostenibile. Quindi portare la gratuità, questa è la dichiarazione, fine ai 14 anni, significa intervenire concretamente sulla vita quotidiana delle famiglie, allo stesso tempo investire sul futuro del nostro sistema di mobilità. Vogliamo che i bambini e i ragazzi possano familiarizzare con il trasporto pubblico fin da piccoli e che questi mezzi diventino sempre più una scelta naturale per gli spostamenti quotidiani. Il provvedimento riguarda il trasporto pubblico locale e di linea. Si intende pubblico locale città su città, di linea da città a città, no? Quindi esempio a Bologna il sindaco Lepore ha pensato di rendere gratuito il servizio per gli stranieri. Gli italiani lo pagano, gli stranieri no. Però noi a Roma siamo avanti. Ragazzi, noi a Roma siamo avanti. Perché noi il trasporto pubblico gratuito è per tutti, per qualunque età. E infatti vi faccio una domanda. Se c'è qualcuno, ripeto, se c'è qualcuno che lavora a bordo degli autobus, ok? È una domanda che ho fatto tempo fa, ma voglio farla ancora oggi. Posso sapere se ci lavorate però sugli autobus, se ci lavorate, o comunque se prendete abitualmente il mezzo pubblico, cosa che io non faccio. E secondo voi qual è la percentuale degli autobus, togliendo le linee che fanno solo il centro storico, perché quelle sono utilizzate moltissimo da stranieri e gli stranieri sono abituati a pagare il biglietto, poi ci sono pure i borseggiatori che il biglietto non lo pagano, quello è un altro discorso, ma nelle linee, diciamo, che vanno in periferia, qual è la percentuale di passeggeri che pagano il biglietto? Per sapere, io, perché a me è successa una cosa, l'ho raccontata ma mi piace di raccontarla perché in radio poi le cose si raccontano più e più volte. Svariati anni fa avevo lasciato il mio scooter per fare il tagliando presso un meccanico che si trova a Corso Francia, Siro Moto, forse magari qualcuno conosce pure, svariati anni fa, e quindi ero tornato con l'autobus perché chiaramente io quando chiamo Chicca, senti, sono con, ho lasciato lo scooter, mi viene a prendere, non posso, e quindi torno a casa con l'autobus. Se lei dice mi viene a prendere, non posso, viene ma prende, io vado a prendere, funziona così. Vabbè, quindi lascio lo scooter lì, dopo un paio di giorni devo ritornare a prendere, quindi prendo da casa mia l'autobus e cerco il biglietto. Il biglietto lì, quello ce l'ha, quello ce l'ha, quello ce l'ha, quindi alla fine riesco a trovare il biglietto, salgo sull'autobus e vado ad obliterarlo, ma non funziona. La gente intorno, unico italiano sull'autobus, la gente intorno mi guardava, cosa fare questo, cos'è questa macchina, cosa questo pezzato carta a mano che ha questo signore bianco, capito, cose di questo genere. Quindi non funzionava. A quel punto, anche se poi da casa mia sono due fermate, però insomma vado e vado dall'autista, faccio, senta, mi scusi, sto fa, oddio, se mette paura, dico scusa, dice, non è che nessuno mi si rivolge mai in italiano, capito, era per farvi capire, e dico, guarda, la macchinetta obbligatrice non funziona. Dice, come non funziona? Non funziona, non. Dice, ma guarda che io ho cominciato il turno, che so, alle 6 e mezzogiorno, in 6 ore non mi ha detto nessuno. Dice, questo devi far capire quanta gente paga il biglietto. Ecco perché vi faccio la domanda, quanta gente paga il biglietto sui mezzi pubblici a Roma?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
0: RTR 99. Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:31 minuti primi e qualche secondo. In questi giorni, proprio quelli a, diciamo, questa settimana e poi anche la prossima, sono diciamo più o meno il periodo in cui Roma è più vivibile, si svuota e ci sono persone chiaramente che continuano a lavorare anche se in formazione ridotta. Questo succede, se andate nei supermercati avrete sicuramente visto che c'è meno personale, se andate anche nei grandi negozi c'è meno personale, ma è naturale che sia così. E il fatto è che poi quando c'è meno personale ci sono anche meno negozi aperti e quindi quelli che restano aperti vedono un maggiore afflusso di persone. A me è capitato proprio ieri. In questi giorni ho deciso di dare l'impregnante ad un gazebo che ho in giardino, una cosa che più o meno faccio tutti gli anni, perché insomma chi ha un piccolo spazio all'aperto sa perfettamente che gli arredi in legno, se tenuti bene, se viene effettuata la manutenzione, sono praticamente eterni, quindi più o meno una volta all'anno. Solo che avevo finito l'impregnante e ho deciso di andarlo a comprare, e la ferramenta di quartiere nella quale vado abitualmente era chiusa per ferie, quindi mi sono recato in un centro, ve lo dico anche senza sapere, Leroy Merlin, quello che si trova in via Salaria, all'altezza dell'Olimpica, della tangenziale, chiamatela un po' come vi pare, no? E quindi arrivo, ero alla ricerca chiaramente di un impregnante assolvente, no, all'acqua, perché il lavoro per dare l'impregnante è lo stesso, solo che quello assolvente protegge molto molto molto di più rispetto a quello all'acqua. Vabbè, quindi costa anche un pochino di più, ma non molto molto di più, quindi cerco tra i vari scaffali, chiedo anche delle indicazioni, ma poveracci, c'era veramente poco personale. Poco personale, e alla fine riesco a trovarlo orientandomi tra i vari scaffali e mentre controllo trovo la latta che mi serviva, quindi 5 litri, la vado a tirare fuori dallo scaffale e la parte sotto, non vi so dire come, si aggancia ad un altro barattolo e la latta cade. Che poi è latta di plastica, dico latta ma in realtà è un contenitore in plastica, 5 litri, cade da un'altezza di circa 1,20 m ed esplode ai miei piedi. Quindi voi immaginate 5 litri di solvente, alla scarpe da buttare, pantaloni da buttare, e per terra un casino. È per terra un casino, 5 litri di impregnante assolvente che ti finiscono per terra, un casino. Dico, porca miseria, mannaggia. A parte, ho detto un'altra serie di parolacce che si sono andate ad aggiungere a quelle per il soffitto che da una pitturata, e era una questione che ho raccontato ieri, al che zuppo zuppo coi piedi che facevano ciaff e ciaff. Vi è mai capito di prendere tanta acqua e sentire ciaff e ciaff? Ecco, esattamente la stessa cosa, invece dell'acqua c'è quel solvente nelle scarpe. Poi scarpe estive, quindi tipo tela col solvente carente, ah, vabbè, ciaff e ciaff. Vado uno, dico guarda scusa, ma prendendo il un barattolo, quest'altro è caduto, dimmi se lo devo pagare. Dice no, ma che paghi, adesso avverto subito la persona che viene, anche perché hanno chiuso la corsia perché lì si correva veramente il rischio poi di scivolare. Quindi io nel frattempo giro, vado a prendere un'altra cosa e dopo qualche minuto torno e c'era una ragazza che stava praticamente inginocchiata con un rotolo grosso di Scottex a tentare di raccogliere, a pulire tutto quanto. Mi sono avvicinata, ho detto guarda, ti chiedo scusa, sono stato io che l'ho fatta cadere. E ha detto ma no, non ti preoccupare, anzi grazie. Ecco, volevo scusarmi anche in diretta perché vedere quella ragazza che stava rimediando ad un mio danno mi ha fatto pensare. Quindi non so se voi conoscete questa ragazza, se questa ragazza vi ha raccontato non sai che è successo oggi a un coglione, ed è giusto, gli è cascato un barattolo poi mi è pure venuto a salutare, ringraziare, però insomma resta ancora, e c'ha ragione, ditelo che mi sono scusato anche in diretta. Vabbè, sono quelle cose che vabbè, un'esplosione, una vera e propria esplosione. E dunque invece se vi dico un nome ed un cognome, io sono convinto al 100% che non riuscite a ricollegare il nome ai suoi tratti somatici. Allora, è morto ieri nella sua città natale, Martina Franca, tra l'altro bellissima, in Puglia, Lucio Montanaro. E sicuro al 1000 per 1000 che il 90% di voi in questo momento sta dicendo: e chi è? E chi è Lucio Montanaro? O comunque, se siete già al corrente di questa notizia, avete già ricollegato il nome e il cognome al suo viso. Eppure è stato un attore morto ieri all'età di 75 anni per un infarto. E è stato un attore estremamente conosciuto. Pensate che poi all'inizio Lucio Montanaro aveva ricoperto anche parti impegnate, poi dopo è passato alle commedie all'italiana, tant'è vero che ha recitato in film tipo L'Aliceale al mare con l'amica di papà. E lì c'era Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, poi ha partecipato alla Dottoressa preferisce i marinai, ancora con Alvaro Vitali e Paola Senatore. E poi insomma ha fatto vari film, anche L'Allenatore nel pallone 2, sempre con Lino Banfi. Vabbè, Lucio Montanaro è uno di quegli attori che tutti quanti noi conosciamo, cioè se avessimo incontrato Lucio Montanaro in strada, Lucio Montanaro in strada, avremmo detto: ah, ma quel carattere. Ecco, se non vi dice niente, andate su Google, digitate Lucio Montanaro e io sono convinto al 100% che avrete proprio sapete quella. Ah, era lui. Ah. Era lui. Vabbè, e quindi Lucio Montanaro. Un pezzo, sapete, quegli attori, quei, diciamo, caratteristi. Ecco, caratteristi, non è neanche giusto definirle comparse, perché le comparse sono una cosa, i caratteristi sono un'altra. Non è un attore, non avrebbe potuto tenere da solo come protagonista la scena di un film, no. Però diceva la sua. Vabbè, mi sembrava giusto salutarlo. E qualcosa volevo dire anche in merito alla vicenda di in merito alla vicenda di Ranucci. Perché vedete, il problema vero quando parliamo di Ranucci, di quello che è accaduto, dell'attentato, che poi alla fine è stato un attentato finto, cioè è stato non un vero e proprio attentato, perché se io vi dico che cos'è un attentato, l'attentato è quando si mette a rischio la vita di una persona, ok? In questo caso l'attentato era stato organizzato per far credere che si trattasse di un attentato. E la domanda che molti si fanno, ma se la stanno facendo anche gli inquirenti, era: ma Ranucci era al corrente di questo progetto di La Vitola? Perché uno che denuncia di aver ricevuto un attentato riceve a quel punto tutta una serie di atti di solidarietà. Oddio, e poi si dà anche la colpa a situazioni che poi uno dice: vabbè, però aspetta, però forse poi bisogna dire ci siamo sbagliati. Il buon Saviano, dopo l'attentato a Ranucci, prima ancora che si sapesse che era stato tutto organizzato dal suo amico La Vitola, aveva deciso di dire la propria. Questo è Saviano dopo l'attentato a Ranucci, ascoltate.
2: Ranucci, e cosa vi aspettavate? Chiunque prenda posizione attraverso un'inchiesta, un'analisi, riceve un massacro mediatico personale, e questo riguarda chiaramente questo governo di estrema destra. Quando per anni vengono presi intellettuali e sbattuti sulle prime pagine dei giornali di estrema destra, cosa credete accada? La politica è potere, il giornalismo è un'altra cosa. Quando la politica si permette di attaccare i giornalisti, cosa credete accada quando tu sei bersagliato fisicamente, continuamente, come persona? Che poi lo diventi davvero bersaglio. La democrazia in tutto questo è morta.
5: E allora la domanda che ci dobbiamo fare è questa: era stata data la colpa alla destra, al governo? Io mi attendevo da Saviano un video, visto che lui è molto attivo sui social, della serie: scusate, non c'entra niente, ho detto una cosa profondamente sbagliata, mi sono lasciato prendere dal momento. Ora, per esempio, gli inquirenti stanno analizzando il cellulare, il PC di La Vitola. Da quello potrebbero uscire delle cose interessanti per capire se Siegfried Ranucci fosse o meno al corrente della cosa. Luca Telese, La 7, scriveva: l'ipotesi che emerge dall'inchiesta sull'attentato a Ranucci, una bomba messa per uno slancio di amicizia, ovvero per regalare notorietà ad un giornalista che non ne aveva nessun bisogno, mi sembra del tutto demenziale. E poi in realtà, caro Luca Telese, si è verificato esattamente questo. Quando Massimo Giannini scriveva: un piacere e un onore conferire il premio Scalfari a Siegfried Ranucci, amico e professionista con la schiena dritta, in un tempo in cui ai giornalisti si fanno attentati e i giornali vengono svenduti. Ma non ha ricevuto un attentato Siegfried Ranucci, era stato studiato dalla Vitola, e ripeto, gli inquirenti vedranno se Ranucci ne fosse al corrente o meno, per far sì che lui risultasse in pericolo e quindi accrescere la sua pericolosità e più pericolosità, accrescere il fatto che lui fosse in pericolo. Ricordo anche che l'Assemblea Nazionale dei Magistrati accolse Siegfried Ranucci tra gli applausi, e questo va ricordato perché questa cosa fa pensare. Siegfried Ranucci l'hanno fatto anche altri, per esempio può capitare che un personaggio politico abbia due profili sui social e a un momento si confonda. Era successo anche a Gennaro San Giuliano, che aveva scritto una cosa e poi se l'era commentato da solo, pensando di utilizzare un altro account, e invece è risultato: Gennaro San Giuliano scrive una cosa e poi Gennaro San Giuliano che commenta, condivido le sue parole. può capitare, non dovrebbe, però vai a leggere una recensione di un libro di Sigfrido Ranucci e il libro dove un tizio che si chiama Ermanno Emilio Cresci scrive, questa è la recensione del libro di Sigfrido Ranucci. Emilio Cresci scrive: appassionante, contiene diversi piani narrativi tra il rigore delle inchieste, il dietro le quinte, parti intimistiche con punte altamente emozionanti e commoventi. Un romanzo dei nostri tempi, firmato Emilio Cresci. Peccato che Emilio Cresci fosse Sigfrido Ranucci, si commentava da solo con un altro nome il suo libro. Vedete, in tutto questo Sigfrido Ranucci

un leader in pectore, perché la destra vorrebbe metterlo a tacere? Poi si è venuto a sapere che sto attentato non era vero. In tutto questo, signori, Sigfrido Ranucci ha perso l'unica cosa che ad un giornalista non può mancare, e l'ha persa per sempre, ed è la credibilità.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Cascianini.

diretta insieme a voi. Sono 9:52 minuti primi e qualche secondo. Vedo che in tanti siete andati a guardare su Google Lucio Montanaro chi fosse e come avevo immaginato. In tanti hanno detto: porca miseria, avevi ragione, non ricollegavo il suo nome e il suo cognome al suo viso. Invece è stato molto popolare. Dunque, questa è una cosa che mi ha... allora, 32 alpinisti sono rimasti bloccati in un rifugio sul Monte Bianco ed hanno chiesto l'invio dell'elisoccorso per poter essere riportati a valle. Il sindaco, versante francese, ha detto: cari amici miei, siete all'interno di un rifugio, quindi non in mezzo ad una tormenta di neve. E guide, meteo, tutti avevano sconsigliato di salire a causa delle condizioni meteo. Quindi, se volete un elicottero, chiamate questo numero, effettuano il servizio privato, oppure scendete a piedi, visto che ora le condizioni lo consentono. E di questi 32, circa una ventina hanno optato per il servizio privato, quindi hanno pagato l'elicottero, e un'altra dozzina hanno deciso invece di scendere a valle a piedi, visto che le condizioni meteo erano migliorate. Non male, vero, come cosa? Vedete, dobbiamo sempre pensare a questo, no? Se tu la montagna non è pericolosa se tu la rispetti. Se non rispetti la montagna, la montagna ti può presentare il conto. Quindi, perché la collettività deve accollarsi il costo di un elisoccorso quando hai deciso di fare di testa tua? E loro stavano lì, chiaramente avranno bestemmiato in tutte le lingue possibili e immaginabili, poi una ventina avranno detto: senti, qua che facciamo? Torniamo a piedi o prendiamo un elicottero pagandocelo? Prendiamo un elicottero, e se lo sono pagato di tasca propria. Non è sbagliato, ma vedete, io sono anche d'accordo su un fatto: quando si tratta di compiere certe, tra virgolette, imprese, pagare un'assicurazione è un po' come quando vai all'estero, no? Dico, se andate ad esempio se andate in Europa, generalmente non c'è bisogno, sarebbe utile anche lì, ma non è una cosa indispensabile. Se andate in parecchie nazioni, o andate nell'est asiatico, o andate in Africa, o andate negli Stati Uniti d'America, o in Sud America, fatevi sempre un'assicurazione. Fatevi sempre, non hanno costi esagerati, ma dovete sapere che vi capita qualche cosa in America, ma anche una cosa non necessariamente che mette a rischio la vita, no? Vi rompete una gamba in America, speriamo non capiti mai, vi rompete una gamba in America, dovete andare in ospedale, vi presentano un conto e vi dovete vendere la casa, ammesso che ce l'abbiate. Ok? Quindi fatevi sempre un'assicurazione. E così, dice, io vado a fare un'escursione, sono un alpinista, c'è l'assicurazione? Bene, non c'è l'assicurazione? Sappi che se resti appeso non te viene a prendere nessuno, perché non è neanche giusto che delle persone rischino la vita per te che sei un indeficiente, no? Quindi, ma questo vale un po' per tutti. In Sardegna uno yacht del costo di 8 milioni appena consegnato è andato a fondo. No, perché quando uno parla di affidabilità, certo, uno yacht che costa 8 milioni e che va a fondo pochi giorni dopo il varo. Fortunatamente non è morto nessuno. Perché, insomma, però pagare 8 milioni e sapere che il tuo yacht va a fondo in quel modo, chi l'aveva progettato?
Sapere anche chi l'aveva progettata sarebbe stato carino e interessante. Nel frattempo mi dicono le persone che lavorano sugli autobus, e ne abbiamo tanti, che diciamo la percentuale varia, ma chi paga il biglietto in base alle persone che lavorano sugli autobus si tratta di una percentuale che va dal 10 al 30%. Persone che pagano il biglietto dal 10 al 30%. No, perché sarebbe interessante capire, sarebbe veramente interessante capire se, ripeto, se di questo il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore dei trasporti, ne siano veramente al corrente. Avete mai parlato voi con chi lavora sul campo, chi gira la ciambella? Ragazzi, pagano il biglietto tra il 10 e il 30% di quelli che utilizzano i mezzi pubblici. Non mi sembra una percentuale accettabile, ma anche dice ci sono i controlli, ho capito, ma tu vai chiede ai controllori, voi controllori che cosa fate? Chiedete il biglietto, come ti chiami? Aieie Brazu, vai a fare la multa da Aieie Brazu. Signori, siamo arrivati anche oggi in chiusura di trasmissione, in questa vigilia di Ferragosto, e quindi domani è sabato, chiaramente dopodomani domenica, ma se Dio vorrà, ribadisco, se Dio vorrà, noi ci sentiremo lunedì mattina 17 agosto alle ore 8, questo orario estivo che sarà in vigore fino al 28, quindi lunedì mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà perché in Italia ci sono i campanili, non i minareti, anche se ancora è pochissimo, lunedì mattina 17 agosto alle 8 con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. A lunedì, sempre qui, Corve. Intanto buon Ferragosto, è proprio bello stare con voi in questo mese, in questo periodo centrale del mese di agosto. È una delle cose che mi piace di più del mio lavoro.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: 8 anni fa il crollo del ponte Morandi che provocò la morte di 43 persone. A Genova in corso le cerimonie commemorative alle 11.36. Tutto si fermerà al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese cittadine. Duplice tragedia sul lavoro. Ieri a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, un operaio di 45 anni è deceduto, forse per intossicazione, mentre operava all'interno di un depuratore comunale. Deceduto anche un operatore del 118 intervenuto per salvarlo. Restano appostati nel villaggio di Al-Qusra in Cisgiordania gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringerli ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura e inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Stop delle autorità della Groenlandia alle trivellazioni da parte di una compagnia petrolifera USA legata a Trump che si preparava ad avviare i lavori tra una settimana. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte d'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani saranno soltanto 2. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Fuori tutto Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, 2 rulli per una doppia pulizia in metà tempo, a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda, RTR 99, ti ricordi, ci siamo, ci siete? Siamo pronti? Siete pronti? Perfetto, allora il nostro viaggio può veramente partire e oggi voglio cominciare veramente con un pezzo di quelli che si trovano solo qui su RTR 99, ti ricordi? Sapete cosa? Un uomo da bruciare di Renato Zero.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

Questo era il tempo in cui, in linea di massima, anni fa già si stava in vacanza, perché lo abbiamo detto tante volte, le vacanze duravano un mese, ma forse anche molto di più, a volte anche 3 mesi. Si partiva e si tornava quando cominciava la scuola, e anche le famiglie stavano via tanto tempo, e poi man mano i tempi, le possibilità delle famiglie sono cambiate, tante cose, e soldi ce ne sono meno, naturalmente le vacanze sono sempre più accorciate e tante persone purtroppo non possono neanche andare in vacanza, in villeggiatura, chiamatela come volete, e questo è veramente triste, perché poi comunque se uno non vuole andare lo può non andare, giustamente, ma lo deve fare per scelta sua. Una mini vacanza dovrebbe essere sempre e per tutti, invece si continua a parlare di problemi lontanissimi dalle persone, e le persone invece devono combattere quotidianamente con grandissime difficoltà. Ma a parte questo, quindi è chiaro che dagli anni 60 agli anni 70 e anche un po' gli anni 80 le abitudini sono cambiate tantissimo. Prima delle vacanze che cosa si faceva? Si faceva, noi ragazzi facevamo le nostre cassette, erano quelle cassette che ci servivano nel Walkman soprattutto, o nella radiolona, quella grande anni 80 con le due casse e praticamente la piastra al centro, ci servivano perché la nostra musica potesse continuare a vivere, potesse continuare a essere con noi al di fuori del giradischi e dell'impianto hi-fi che avevamo a casa. Quindi il nostro lavoro cominciava giorni prima ed era un impegno veramente importante, mentre casomai altri ci preparavano il bagaglio, le cose da portare via e quant'altro, noi player rec e registravamo la nostra cassetta. Negli anni 80, esattamente a metà degli anni 80, quando schiacciavamo il player rec per preparare la nostra cassetta, una canzone non mancava mai, ed era questa qui che ascoltiamo ora su RTR 99. Ti ricordi?

0: 10 in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Parte del 1982 sarà la nostalgia. Scandalo, scandalo. Ma vi rendete conto? Siamo nel 2026. Sandro Giacobbe nel 1982 cantava Sarà la nostalgia. Sarà che ti penso ancora mia. Oh mamma mia. E tutti quelli che dicono, oddio, non si può più dire una cosa del genere. Dove sono? Aiuto! Scandalo! Bisogna buttare, censurare questa canzone, che invece per noi è stata una colonna sonora di un'estate magnifica e bellissima. Sarà che ti penso ancora mia. Evviva davvero. Buongiorno a tutti, la strana nostalgia di RTR 99. Ti ricordi, io sono Fabio Martini e continuiamo a parlare della preparazione, il viaggio. E c'era un'altra cosa che noi ragazzi e ragazze di quei giorni facevamo. Sapevamo che nel mese di agosto potevamo concederci un po' di più, e quindi i gelati, il cornetto Algida, il cremino, il legnetto di cremino da succhiare, famosissimo nella canzone Avrai di Claudio Baglioni, e non mancava mai la scorta delle caramelle. Io ho amato tantissimo, e non ci sono più, le Charms, quant'erano buone. Oh, avevamo poi per ogni colore la nostra preferenza, naturalmente, e quella confezione bellissima. Ma sapete una cosa invece che vi volevo dire stamattina? Compiono 100 anni le caramelle, le chiamavano le caramelle della nonna. Compiono 100 anni le famosissime caramelle Rossana. Ve le ricordate? Pensate, sono nate nel 1926, naturalmente grazie alla Perugina, con il suo incarto rosso e il cuore cremoso al latte e nocciole. E questa caramella, diciamoci la verità, ha davvero attraversato il tempo, ha attraversato le generazioni italiane. E pensate, il nome arriva da Cyrano de Bergerac, e fu studiata anche una campagna pubblicitaria particolare. E viva queste Rossana, davvero, appunto, come detto, nate nel 26, e devo dire che le abbiamo amate tutte quante, e queste caramelle Rossana, anche quelle rarissime di colore blu, perché ci sono state anche blu le Rossana, non soltanto rosse. E cuore cremoso, ci piaceva spezzarle e poi succhiare praticamente la parte quasi liquida che c'era all'interno. Una caramella, se vogliamo, semplice ma buonissima, potremmo dire elegante e pratica. Incarto rosso, come detto, cuore cremoso. A distanza di quasi un secolo la ricetta è rimasta immutata, e ancora oggi questo ripieno morbido a base di latte e nocciole ci piace tantissimo. E poi c'era il carosello, la signora in rosso, appunto, ed era anche quella pubblicità bellissima. E poi la parte grafica, naturalmente, dove si vedeva disegnato il viso di una ragazza con scritto Rossana, un amore di caramella. Questa era lo slogan, appunto. Evviva le nostre caramelle Rossana, che ci hanno tenuto una buona compagnia, forse ci hanno fatto ingrassare un pochino, ma quando avevamo bisogno di un po' di zuccheri e di un sapore eccezionale, la caramella Rossana non mancava mai. RTR 99, ti ricordi? Sono Fabio Martini, strana nostalgia alle 10.25 in questo 14 agosto, a un passo da Ferragosto, anche questa canzone qui.

Stavo guardando il palinsesto della prossima settimana, dove ancora per qualche giorno poi cercheremo di rifiatare un po' prima poi di ripartire bene il 24, e al posto della strana nostalgia, vedete, il player rack sarà utile in questa giornata. Oggi io schiaccerò molto il player rack, voglio preparare proprio il meglio della nostra programmazione per la prossima settimana. Infatti la prossima settimana, da lunedì al venerdì, al posto della strana nostalgia ci saranno i Magnifici. E i Magnifici sono quelle canzoni, quegli artisti che appunto schiacciando play e rec simultaneamente mettevamo sulle nostre cassette. Quindi la prossima settimana ci sarà il meglio della nostra musica, play e rec insieme, per creare una cassetta spettacolare dalle 10 alle 13 qui su RTR 99, ti ricordi? Poi manderemo in vacanza David Guarnieri e tornerà Paolo Famiglietti, quindi poi ognuno di noi avrà praticamente svolto le fatidiche 3 settimane appunto da raccontare, e di piccola pausa, quindi io dopo le 2 settimane appunto di luglio avrò ancora qualche giorno la prossima settimana, e poi dal 24 sarà tutta strana nostalgia. E player rack, sì, player rack, anche con alcune canzoni che non sono state quelle hit da primo posto in classifica, ma sono state quelle canzoni belle che ci sono rimaste nel cuore, tante, tantissime, anche perché lo diciamo spesso, i nostri 33 giri li ascoltavamo dall'inizio alla fine, andavamo a scoprire tutte quante le canzoni che erano all'interno di quegli album meravigliosi, ed era un rito veramente ascoltare i dischi. Nel 1976, per esempio, questo famoso disco di Riccardo Cocciante, Concerto per Margherita. Ovviamente Margherita era la canzone, ma all'interno di quel disco c'erano altre perle. Una la voglio scegliere stamattina perché poi una delle caratteristiche di questa radio, nostra e vostra, che si chiama RTR 99, ti ricordi? È proprio quella di andare a prendere ogni tanto qua e là qualche canzone che è rimasta un po' più nascosta all'interno di questi 33 giri che sono stati nostri e che abbiamo amato profondamente. Quando si vuole bene.

0: Che bella, quando si vuole bene a volte andare a ricercare qualcosa che è rimasto all'interno di qualche album è un qualcosa di prezioso, perché si riscoprono, si ritrovano, si tornano ad amare determinate canzoni che casomai da 20 anni, 30 anni, 40 anni non ascoltavamo più. Qui siamo finiti nel 1976. Ci sono tanti messaggi, questo testimonia che l'ascolto anche di una radio è cambiato profondamente rispetto a 15 anni fa, 20 anni fa, quando a Ferragosto era difficile, devo dirvi la verità, alle porte di Ferragosto era comunque difficile avere telefonate perché ognuno era impegnato ad andare appunto in vacanza, e oggi si sta di più in città. Oggi però l'ascolto della radio in generale, grazie alla tecnologia, quindi l'applicazione, lo streaming, Alexa, l'allargamento delle nostre frequenze FM e DAB, consente ad una radio di essere ascoltata sempre, anche da luoghi più lontani, anche dai luoghi di villeggiatura. Insomma, stiamo sempre insieme, è per noi un grandissimo privilegio. E qualcuno mi dice che abbiamo iniziato col botto stamattina, ed è vero, con Renato Zero. Buongiorno Fabio, ricordo che le scuole cominciavano il 1° ottobre in virtù di una vecchia legge che permetteva ai figli di aiutare nella vendemmia, poi tolta negli anni 80. Bravo, sì, hai ragione, c'è stato un tempo in cui la scuola cominciava il 1° ottobre. La vendemmia era un appuntamento che allungava le vacanze dei ragazzi e delle ragazze, e chi aveva l'opportunità di avere un terreno un pochino fuori spesso appunto faceva la vendemmia. E io per esempio nel mio tempo ricordo delle giornate a settembre bellissime e meravigliose, quando appunto nella mia casa di campagna e nel paese vicino si organizzava la festa dell'uva, e arrivavano naturalmente stand con lo zucchero filato, con quei dolci profumatissimi e croccanti, con la porchetta, con la possibilità di mangiare, di cenare lì, con quei profumi da festa di paese eccezionali. Era la festa dell'uva, appunto, era una grande festa per tutti i paesi di campagna. E poi sotto la chiesa, lì nella grande piazza, il palco dove poi nella sera finale arrivavano i grandissimi artisti, e ho visto Little Tony, Bobby Solo, i Collage, ma quanti artisti ho visto su quella piazza, è stato veramente un tempo bellissimo. Uscivamo dalle nostre case di campagna, riuscivamo a camminare nei boschi perché non avevamo paura, anche perché all'epoca la paura di avere brutti incontri era meno forte rispetto ad ora, ora sarebbe impossibile, e si camminava, si parlava, si andava in gruppo, poi si arrivava alle prime luci del paese e pian piano si andava verso la piazza centrale, e c'era la festa dell'uva appunto a settembre, che era praticamente l'ultimo capitolo di un'estate indimenticabile e bellissima. Sono 8 anni che non posso fare una vacanza, ma in vostra compagnia si supera la tristezza. Un abbraccio da Carmela. E noi, Carmela, ti mandiamo un abbraccio, io personalmente, ma tutti noi, se riusciamo anche per uno 0,5% a darti un sorriso, a darti un po' di serenità con le nostre canzoni, siamo contenti. Riuscirei a tornare in vacanza, vedrai, sicuramente. Comunque rimani qui e staremo bene insieme. Poi andiamo a quest'altro messaggio. Ha una fotografia con una caramella rossana. E a casa mia non mancano mai. Buon Ferragosto. Buon Ferragosto naturalmente anche a te. Ecco una pubblicità, un'altra pubblicità. Buongiorno Fabio, soprattutto grazie per essere qui con noi. E buon Ferragosto. Laura, Boomerang, gusto scatenato. Era un gelato dell'Algida, sì, il Boomerang, appunto. È quasi estate, siete giovani, c'è un nuovo gelato Algida. Cosa volete di più? Boomerang, gusto scatenato. Era anche buono, però non ha avuto il successo di altri gelati, questo dobbiamo dirlo. Grazie Laura, che insomma, mi fa piacere il fatto che si possa notare che siamo qui e facciamo anche diretta con voi, ce la mettiamo veramente tutta. E però la prossima settimana la Sera Nostalgia dal lunedì al venerdì si fermerà e ci saranno i Magnifici e poi riprenderemo il 24. Buongiorno Fabio, la caramella rossana mi ricorda tante cose. Da piccola negli anni 60 ci divertivamo a guardare le cose come il cielo attraverso la sua plastica rossa ed eravamo felici così. Maria Grazia, hai ragione, abbiamo utilizzato molto la rossana anche e soprattutto per guardare il cielo e forse chissà anche per vedere un'eclissi solare. Poi vi avevo detto ci sarà tanta gente che sarà imprudente, infatti molti sono finiti in ospedale perché guardare il sole a occhio nudo e senza le protezioni adeguate crea problemi e molti chiaramente si sono rovinati la vista. Vabbè, buon Ferragosto qui da Anversa, e solo ad Anversa è festa della mamma. Ah, vedi, non lo sapevo, quindi beh, grazie. Tra l'altro so che Anversa è molto bella, quindi manda anche una fotografia da Anversa, così controllo se quello che mi hanno detto di Anversa è vero oppure no, va bene. E comunque ancora un messaggio e poi ho una canzone bella da farvi ascoltare. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Sì, onestamente io sono del 67, gli anni 80, 90 sono stati fantastici anche per le vacanze. Non so perché oggi, anche se si va in vacanza, non si riesce più a vivere con una certa spensieratezza neanche queste vacanze. Onestamente non mi so spiegare perché, ma non penso che dipenda solamente dall'età, ma chissà. Un abbraccio a tutti e complimenti per la missione da Lorenzo.
0: Un saluto a te Lorenzo, dipende da tante cose, dipende dalle varie difficoltà che ci hanno creato, dipende dall'ansia che ogni giorno ci creano. Ecco perché vince RTR 99, ti ricordi? Perché secondo me noi non dovremmo proprio più parlare di cose che ci mettono ansia. Abbiamo la televisione per questo, ogni volta che si accende e ci sono bombe, ci sono omicidi, ci sono suicidi, ci sono brutte notizie. Questo graffia la nostra anima a lungo andare. Sembra che ci passi tutto sopra, no? Però non è così, perché poi accumuliamo e poi naturalmente siamo preoccupati perché rispetto a prima comunque è una continua richiesta di soldi che ci viene fatta, le famiglie sono in difficoltà, lo Stato attraverso l'Agenzia delle Entrate chiede più soldi di quanto una famiglia, di quanto una società, di quanto un'attività fattura, e questo è gravissimo, è pesantissimo. Bisognerebbe veramente radere al suolo questa follia. E quindi poi un tempo ci dicevano che agosto era un mese tranquillo, noi oltre per noi ma anche molti di voi e Tari e IMU e INPS e INAIL e qui e là, alla fine chiaramente la spensieratezza va via, siamo in mano a un mondo di mascalzoni, quindi questa è la verità e noi ci dobbiamo difendere con le piccole cose, stando bene, provando a ricordare un tempo che è stato bello, provando a cantare una canzone che ci ha fatto sognare e che ancora oggi è in grado di farci sognare, come questa qui.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto. Nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Bello Impossibile con questa canzone nel 1986, la Nannini spopolò e fu una canzone che riempì veramente la nostra estate, le nostre musicassette che insomma, cominciavano ad arrancare in quegli anni lì, però ancora c'erano e i nostri Walkman erano ancora al centro della nostra attenzione e cantavamo Bello Impossibile. Intanto ricevo foto da Anversa, ma che bella Anversa, grazie di queste fotografie. E questo è un messaggio interessante. È dal 24 aprile del 2022, inizio guerra in Ucraina, che non guardo un TG. Sapessi quanto sto bene. Mauro da Grottaferrata, questo tuo messaggio riassume in maniera perfetta quello che voglio dire io e quello che è quello che è anche un po' la strana nostalgia. Sapete, anche per me e spero anche un po' per voi, questo nostro angolino che ci siamo ritagliati durante il corso della mattinata è un qualcosa che va ben oltre l'ascolto delle canzoni, qualche parola, qualche racconto e qualche storia. Vuole essere un piccolo momento dove la nostra testa può andare altrove, dove nel passato, perché no, ma andare nel passato non è

0: che vuol dire essere nostalgici e basta. Vuol dire andare nel passato per pensare a delle situazioni che ci hanno fatto arrivare fino a qui e che comunque ci hanno fatto stare bene. E quindi è un aiuto alla nostra mente, davvero. Io sto bene quando faccio la strana nostalgia, perché sto con voi, so che c'è un ascolto. Pensate che rispetto anche alla trasmissione che facevamo negli altri anni, al mattino abbiamo quintuplicato gli ascolti, e questa è una cosa bellissima per me, perché vuol dire che abbiamo fatto centro. E la cosa bella è che voi state sempre di più capendo questo aspetto. È importantissimo. Io l'ho detto anche a Luca: basta, evitiamo di parlare di tutte le cose che ci fanno arrabbiare. Raccontiamoci le storie belle. Ma perché ci dobbiamo arrabbiare? Non serve arrabbiarsi. Dobbiamo essere un'isola di gioia e felicità. Poi certo, è chiaro, il mondo fuori è un'altra cosa, però almeno serve. Quando ho scritto un post qualche tempo fa, c'è stato un messaggio che voleva essere cattivo, invece mi ha fatto veramente un po' solo sorridere, che mi è stato scritto: lui va in vacanza, tanto loro fanno 3 ore e poi dopo possono pure andare in vacanza. No, queste 3 ore per me sono la parte più bella della giornata, sono la bellezza, perché io anche in queste 3 ore, un po' come voi, mi distraggo, riesco a lasciare da parte le varie problematiche. Ma ognuno di noi ha tante problematiche. Magari potessi fare solo 3 ore e poi non pensare più a niente, e invece qui c'è da pensare a, naturalmente, la gestione economica della radio, le postazioni della radio, gli impianti della radio FM, DAB, la televisione, le tasse innumerevoli da pagare, i rapporti con la SIAE, che non è solo più SIAE, ma c'è SCF, Soundreef, It's Right e quant'altro. C'è da combattere naturalmente con le difficoltà che molto spesso si presentano tecniche. Ci sono mille cose alle quali pensare, quindi magari io potessi fare soltanto 3 ore, vivere queste 3 ore e poi andarmi a divertire. Poi purtroppo iniziano gli aspetti difficili. Ecco perché la strana nostalgia è anche per me, e spero lo sia anche per voi, un piccolo sogno, una voglia davvero grande di riavvolgere il nastro un po' e dire: siamo arrivati fino a qui facendo queste cose e siamo stati bene.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

0: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Pupo. Mi è venuto fuori una canzone di Pupo subito dopo questa dei Drupi, però purtroppo non posso mandarla in onda perché adesso dobbiamo mandare in onda i consigli, quindi la rinvieremo. Però di Pupo abbiamo ascoltato l'altro giorno Lidia Mosca. Invece siamo andati a sentire Drupi con questa canzone del 74, Sereno è, che è un po' la canzone perfetta rispetto ai discorsi che stavamo facendo prima e che voi avete compreso perfettamente. Mi fa sorridere Lucia che scrive: buongiorno Fabio, noi siamo fortunati, amiamo il nostro lavoro. Anche a me dicono: tu lavori alle Seychelles, sei sempre in vacanza. Lucia cara, io ti capisco, perché anche a me lo dicono: ma tu, ma in radio metti le canzoni, che bello. Certo, poi vai a vedere che, qua, come si fa a gestire una situazione così costosa. Cioè, voglio dire, non è che uno si lamenta, però è lavoro, non è solo mettere le canzoni. Magari fosse così, era così nel 76, 77, 78 quando si iniziava questa avventura, e non c'erano poi le mille cose da pagare che ci sono adesso, oltre che voglio dire, i costi di gestione di corrente con le bollette che sono alle stelle, i ripetitori e quant'altro. C'è proprio da mantenere qui tutta una situazione importantissima, con oltre, voglio dire, 30 dipendenti. Ma sapete quanto costano i dipendenti con l'Inps, che ogni mese viene a bussare in maniera atroce? È una cosa veramente incredibile. Quindi purtroppo sì, tante volte si dice: che bello, tu lavori alle Seychelles, quindi stai in vacanza sempre. Lo so, magari fosse così. Bellissimo sentire canzoni degli anni passati, ma sempre presenti e pieni di ricordi. Meravigliosi poi i racconti, meraviglioso ascoltare in una radiolina di mio padre con antennina la stazione RTR 99, ti ricordi? Che ascoltava anche mia mamma, che meraviglia. Grazie di questo tuo ricordo, cara Nadia, mi fa molto molto piacere. Poi chi c'è? Mare.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno.
1: E un caro saluto da Laura, da Lido di Cincinnato Anzio, e grazie ancora per le meravigliose canzoni che ci fate ascoltare. Grazie ancora e un abbraccio forte a tutti voi.
0: Grazie.
1: Dello staff di RTR 99.
0: Grazie, sei al mare, divertiti mi raccomando, e fai un bagno anche per noi. Buongiorno Fabio, ti fa onore che parli dei problemi e ostacoli che incontra una realtà come la vostra. Voi non siete uno di quei network allineati e pertanto foraggiati da gruppi editoriali. Io nel mio piccolo seguo i vostri sponsor. Massimo, grazie davvero, Massimo Brancadoro. Grazie, perché noi viviamo di pubblicità e il nostro lavoro è naturalmente cercare di fare una buona radio e poi vivere di pubblicità. Noi non chiediamo neanche i contributi, perché comunque moralmente pensiamo che non sia una cosa giusta. Con le difficoltà che ci sono, una radio però deve vivere del proprio lavoro, non può vivere di contributi. Molte radio, tantissime radio, tantissime televisioni vivono invece solo di contributi, quindi programmazione fatta tanto per fare e poi a ogni anno richiesta di contributi. Ci sono delle radio anche acclamate che prendono milioni di euro di contributi, noi non prendiamo neanche un euro, e potete verificarlo, la società proprietaria di RTR 99, ti ricordi, si chiama Editrice Reporter Seconda SRL, quindi noi non prendiamo contributi e viviamo faticando, però come tutti, però abbiamo la coscienza pulita, ci sentiamo felici e sereni così. Abacab, ci sono i Genesis, primo e secondo tempo. Non so, qui i pensieri sono tanti, molti sono per il primo tempo, quindi la parte degli anni 70 e Genesis, molti per il secondo tempo. In questo caso qui affrontiamo il secondo tempo dei Genesis con Abacab, appunto, che appartiene all'anno 1981.
2: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

E anche questo brano è andato fortissimo nel nostro tempo. Player Rec, nelle nostre cassette c'era anche Abacab dei Genesis. Si possono mischiare insieme generi diversi, situazioni musicali diverse? Si possono mischiare canzoni dell'81 e del 76? La risposta è sì, perché tutto fa vita, tutto fa ricordo, e noi siamo RTR 99, ti ricordi? E allora vi prendo per mano e vi porto nel 1976, quando a un certo punto una divertente e simpatica canzone ci ha fatto canticchiare per quei mesi il ritornello, ed era Linda, bella Linda. Vi ricordate? Soleado, i Daniel Santa Cruz Ensemble, con Soleado ci hanno fatto ballare stretti stretti, ma con Linda, bella Linda, o Mezzanotte, presentata anche ad un festival di Sanremo, ci hanno fatto stare allegri, ci hanno tenuto su di morale. E allora perché no? Linda, bella Linda, su RTR 99, ti ricordi, e dove se no?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet. Chiamate il prete.
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Era l'estate, sì, proprio l'estate del 1982, spensierati mentre festeggiavamo l'Italia campione del mondo con quella formazione meravigliosa e bellissima, cantavamo anche questa canzone di Gianni Togni e schiacciavamo simultaneamente play e rec, perché questa canzone qui la volevamo nella nostra cassetta da portare in vacanza. RTR 99, ti ricordi? Adesso ci sono anche i Queen.

Pensate a questa canzone, 1986, a questi salti musicali di ritmo, di suono, cantato, poi parti strumentali, poi di nuovo cantato e poi ancora parte musicale. Oggi sarebbe inconcepibile una canzone del genere, non potrebbe esistere una canzone del genere, eppure un pezzo musicale così è rimasto. Oggi ascoltare questo brano dei Queen ha esattamente la stessa bellezza e probabilmente la stessa emozione di quando nel 1986 ascoltammo questo 45 giri. Allora mi chiedo davvero, ma cosa è che poi è andato storto? Ieri sera guardavo a livello di curiosità, anche per ripassare un po' di cose, le varie edizioni del Festival Bar, guardavo i partecipanti, guardavo le canzoni che hanno reso importante il Festival Bar, quelle degli anni 70 e quelle degli anni 80, 20 anni di Festival Bar indimenticabili, davvero bisognerebbe fare qualcosa per celebrare il Festival Bar, che è stato tanto importante per noi ragazzi di quelle estati là, di quel periodo musicale. E ogni estate noi avevamo il privilegio, la fortuna, la bellezza di avere almeno 30 canzoni potentissime e bellissime. Canzoni che poi non finivano nell'anno in cui uscivano, ma che duravano nel tempo veramente tanto tanto. E ancora oggi le viviamo con la stessa emozione dell'epoca. Quindi sì, musicalmente parlando, poi negli anni successivi, per forza di cose, qualcosa è andato storto. E meno male che noi abbiamo ancora voglia di andare a cercare queste canzoni, abbiamo ancora voglia di riproporvele. Su RTR 99, ti ricordi? Poi a volte andiamo a trovare anche dei brani che hanno fatto parte di album e che non sono stati solo brani usciti su 45 giri, ma parti concrete di alcuni 33, appunto. Come questo notturno di Mia Martini.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Insomma, anche qui scandalosa, Giuni Russo, toglimi il bikini. Questa canzone, Un'estate al mare, è stata una grande canzone.
1: Buongiorno Fabio Martini e Paolo da Cerenova.
0: Ciao Paolo.
1: Una buona giornata, è sempre un piacere ascoltarti. Ciao.
0: Grazie. E dico grazie perché una persona che il 14 agosto prende il cellulare, manda un messaggio vocale, semplicemente per mandare un saluto, è una cosa bellissima secondo me, sono quei piccoli gesti che fanno veramente tanto piacere. E il ringraziamento va a Paolo naturalmente, ma anche a tutti gli altri, ce ne sono, c'è Tiziana per esempio che ha mandato un altro messaggio vocale che dice: voi amate il vostro lavoro e che bello che è, insomma è una cosa da apprezzare. E poi tante persone che mandano un semplice ciao, senza una richiesta musicale, senza spingersi neanche in racconti o storie, ma per il piacere di farlo perché ci sono, perché RTR 99, ti ricordi, c'è ed è nelle vostre vite, e questo per noi è bellissimo. Nella giornata di ieri, ma anche un po' dell'altro ieri, parlavamo di canzoni e di pezzi strumentali, ma sapete che abbiamo dimenticato un nome che comunque era importantissimo nelle radio popolari di quegli anni. C'erano questi conduttori che tenevano tanta compagnia alle persone con ore e ore di trasmissione in diretta, tutte parlate, e ogni tanto poi si concedevano anche la lettura di poesie, per esempio, e noi invece che facciamo una radio con più musica cercavamo le parti strumentali delle canzoni e dei brani perché ci servivano come base musicale di sottofondo tra una canzone e l'altra, oppure per la pubblicità, perché all'epoca per la pubblicità si potevano prendere le musiche dai dischi. Sapete che oggi per fare le pubblicità, beh, quelle importanti nazionali è diverso perché comunque vanno a pagare i diritti d'autore, ma per le pubblicità locali è più difficile, non si possono prendere canzoni edite, vanno fatte musiche inedite, e all'epoca non era così, quindi si prendevano i dischi e soprattutto storie musicali strumentali erano utilissime per appunto tantissime cose che potevamo fare all'interno della radio. Negli scorsi giorni abbiamo parlato del Guardiano del Faro, abbiamo parlato di Fausto Papetti, abbiamo parlato di Sante Giorni, ma ci siamo dimenticati di parlare di Jean-Pierre Posit, che è stato importantissimo. E allora io vi faccio ascoltare una sua musica del 1978.

0: Beh, grave dimenticanza, ma che, come facciamo a dimenticarci di Jean-Pierre Posit? Ve la siete ricordata questa musica? Ditemi sì o no. Dai, voglio proprio vedere adesso. 338-99-00-990, sì o no? Sì, sta, me la sono ricordata, bravi ad averla messa in onda. No, non me la sono ricordata questa musica. Dai, dai, voglio proprio vedere un po' se queste musiche, soltanto musiche, vi sono rimaste dentro. Perché comunque... questa canzone qui, questo brano qui è stato molto importante. Ecco lì, tutti sì, però, vedo. Tutti quanti sì.
1: Ciao Fabio, sono Rosalba, sono in cucina. Sto preparando la base per la paella per domani. Mi volevo unire ai tuoi ascoltatori per augurarti un buon Ferragosto e dirti che la vostra radio mi fa un'enorme compagnia.
0: Grazie.
1: Grazie,
0: buona preparazione. Dunque, siamo più o meno già a una quarantina di messaggi. Tutti sì, che bello. Ancora questa musica bellissima. Andrea ricorda che con questa musica si facevano gli spogliarelli su Telefantasy a mezzanotte. E io 14enne me li ricordo bene. Poi praticamente non si vedeva nulla. Massimo, è vero, gli spogliarelli su Telefantasy a mezzanotte, l'oroscopone su GBR e poi i film di Edwidge Fenech sulle televisioni locali, private, e quelle sono state pagine indimenticabili davvero. Però questa musica qui veniva usata anche per gli spogliarelli su Telefantasy, canale 44, indimenticabile. Niente, Jean-Pierre Posit ve lo siete ricordati tutti, siamo a 70 messaggi adesso, perfetto. Era un po', se vogliamo, la risposta che cercavo. Me la sono ricordata da brividi, buon Ferragosto. Come sempre siete organizzatissimi da sempre. Grazie anche di esserci in questo periodo, grazie a voi naturalmente. Dimenticavo, Patrizia scrive, sono Patrizia che ha scritto: ciao Fabio, grazie di tutto. Auguri affettuosi a voi. Poi hai ragione Fabio, buongiorno, basta un semplice saluto per far sapere che noi ci siamo. Così, assolutamente, grazie di questi saluti e di questi auguri di Ferragosto. Avevamo accennato prima a 3 settimane da raccontare, e allora sentiamo, dai, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Era Bruno Lauzi con questa canzone. Tra i tantissimi messaggi ce ne sono alcuni che sono anche commoventi, qualcuno che dice che non ha più nessuno e che si è aggrappato a RTR 99, ti ricordi come se fossimo casa, famiglia, bellissimo, davvero grazie, ci fate sentire importanti così. E tra i messaggi anche una richiesta per ascoltare Adamo. Adamo, ritrovato da noi negli anni 90, l'avevamo un po' dimenticato e ci siamo resi conto in quegli anni 90 quanto Adamo fosse ancora apprezzato. E allora anche oggi andiamo a ripescare, a ritrovare una sua canzone che è estiva assolutamente, perché nel 69 Adamo cantava Accanto a te l'estate.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: C'erano anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. La Farnesina fa sapere che poco fa sono stati evacuati. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo, trapela da fonti militari, era forse un drone ucraino deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto quando i supporti hanno ceduto, schiacciando la vittima. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi. Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile ed entra in semifinale col terzo tempo. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

d'accordo come canzone, Swing Out Sister. Certo è che a un certo punto uno si vede questi nomi qui nel monitor, Swing Out Sister, poi vede, vabbè, Fred Bongusto, vede questi gruppi degli anni 60, quindi poi a un certo punto arriva Adamo, poi Peppino Di Capri, poi Johnny Dorelli, poi Teddy Reno, poi Rocky Roberts, poi Sergio Menegale, e poi il supergruppo, ve lo ricordate? E poi naturalmente Tochigno, Edda Ollari, ma quanti artisti abbiamo avuto nella nostra vita, veramente, che abbiamo anche un po' accantonato e che all'improvviso invece tornano. È stato così anche per le Swing Out Sister, appunto. E se io vi citassi Santino Rocchetti, voi che cosa mi direste? Vi faccio sentire Armonia e Poesia.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Certo è che nel 1971 arriva Battisti con Insieme a te sto bene, con un testo eccezionale, ma con un arrangiamento, avete sentito che roba, no? Era all'epoca ed è ancora oggi avanti anni luce il grande Lucio Battisti, non ce n'è per nessuno. Devo dire che ha fatto delle cose pazzesche musicalmente parlando. Noi arrivavamo dalle canzoni piacevolissime, bellissime e spensierate degli anni 60, e dopo il 69, dopo un anno e mezzo, ci siamo ritrovati Insieme a te sto bene, che era un'altra cosa, ma era il segno anche inequivocabile di un cambio radicale anche nella musica e nelle abitudini musicali che poi gli anni 70 avrebbero portato. Quindi il 45 giri è rimasto, però abbiamo iniziato a comprare i 33 giri, abbiamo iniziato ad avere le prime suite musicali, cioè canzoni che duravano anche 6-7 minuti, assoli musicali importantissimi e gli arrangiamenti al centro dell'attenzione. Quindi veramente un tempo, quello degli anni 70, a livello musicale, che fa decisamente strana nostalgia. Io con RTR 99 Ti ricordi mi sento molto bene, per me è come stare a casa tra amici in un salotto, come quando ci si riuniva, possiamo dire così, tutti intorno a un giradischi ad ascoltare un disco nuovo appena comprato, e tu con entusiasmo invitavi a casa i tuoi amici e dicevi: guarda, oggi ho comprato questi tre dischi, venite a sentirli con me. E poi ci divertivamo a fare i giornalisti, a fare le recensioni, era bellissimo. Approfondivamo gli ascolti di quelle canzoni e riuscivamo quasi subito a capirne il significato e la bellezza. Davvero altri tempi, però avevamo il materiale per poter fare una cosa del genere, avevamo dei dischi davvero che valevano, e quindi valeva la pena, mi scuso per il gioco di parole, stare lì per ore ad ascoltare, sognare, capire, ragionare e, perché no, anche un po' discutere. Alla fine succedeva anche questo. Un vocale.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Ma che cosa mi hai tirato fuori? È da Ollari. È da Ollari, questo nome praticamente della preistoria, ma io me la ricordo, cantava una canzone che tra l'altro mi piaceva molto, che era Acqua passata, non so se te la ricordi.
0: È da Ollari, sì. Ciao, Acqua Flavio. Passata, sai che non so neanche se ce l'abbiamo nel repertorio, vediamo tanto per curiosità, abbiamo Acqua passata. Ma vogliamo farla questa pazzia? Perché d'altronde è strana nostalgia. Poi in agosto, ha praticamente 24 ore da Ferragosto, ma possiamo farle un po' di pazzie, dai, facciamole queste pazzie. Chi c'è?
2: Buongiorno Fabio, Gianluca da Ostia, oggi dai boschi del Terminillo.
0: Bello.
2: Una puntata meravigliosa della strana nostalgia, una vigilia di Ferragosto ci stai regalando meravigliosa con questa musica, i tuoi ricordi, la poesia dei tuoi ricordi. Grazie RTR 99 Ti ricordi, e per celebrare oggi ordino 10 litri d'olio d'oliva extra vergine consigliato da RTR 99 Ti ricordi. Ciao.
0: Bene, perfetto. E allora, a un passo da Ferragosto, ma facciamole delle pazzie, qui in diretta su RTR 99 Ti ricordi, Acqua passata, Edda Ollari.

passata di Edda Ollari su RTR 99, ti ricordi? E succede anche questo il 14 agosto. Poi comunque c'era questo basso. Il testo è un po' così, forse un po' leggero se vogliamo, però musicalmente parlando non era affatto male. Strana nostalgia che va fino al 1978, riavvolgiamo il nastro un po', fino ad arrivare a Part Time Lover, anche questo è un gran ricordo.

Le canzoni che rimangono, beh, sicuramente in estate tante canzoni estive poi sono rimaste negli anni e sono quelle canzoni che poi si ritirano fuori un po' come il cappotto d'inverno, no? Ve lo ricordate? La canzone di Baglioni che diceva il cappotto nuovo e tutto intorno a dire come gli stava. È un'immagine bella, anche se un po' malinconica, secondo me. La famiglia che fa i sacrifici, compra un cappotto a qualcuno e tutti intorno a dire come gli stava questo cappotto. E beh, abbiamo avuto i nostri cappotti, sì, andavamo a scuola col cappotto tanti anni fa, ve lo ricordate quello verde? Era proprio quello era di tutti, con i bottoni che non erano tondi ma erano fatti in maniera differente. Però adesso non si può pensare all'inverno quando in questo momento fuori ci sono 36 gradi, almeno qui a Roma. Poi RTR 99, ti ricordi, ascoltata in tantissime altre zone. Mi auguro che in qualche altra zona casomai ci sia un pochino più di fresco. E come al solito saluto e volentieri Leonardo, che mi manda anche il monoscopio, il logo di Telefantasy, canale 44, ricordavo bene. Aveva una scritta come fatta a mano, appunto, con tanti colori all'interno. Telefantasy, canale 44, chi se la dimentica? Lo spogliarello, però lo spogliarello ve lo ricordate tutti? E che è questa storia qui? Cioè, qui dobbiamo approfondire questo tema. Lo spogliarello di Telefantasy, vedo che ve lo ricordate. E poi buonanotte con Emanuele. Si rotolava sul letto, era l'attrice dei filmetti spinti, Anita Wilson, che in sottofondo aveva come brano Blue Dolphin di Steve Schlacks o Fausto Papetti. Ricordo che una volta, probabilmente erroneamente per qualche minuto, venne trasmessa all'ora di pranzo al posto del cartello dei programmi del giorno Soft Melody, ancora prima di Proibito, al suo interno aveva l'oroscopo. Esatto, però erano tempi proprio belli, d'avventura per quelle televisioni libere, private, che nascevano, morivano, ma ci regalavano veramente anche dei programmi che alla fine erano fatti in maniera, se vogliamo, avventurosa, no? Però comunque nascevano da idee. Mica era una vendita di pentole in televisione all'epoca. La risposta è perché poi si creavano queste grandissime rivalità tra televisioni e anche radio. La risposta di GBR, se non ricordo male, anche di Telemare 54, alla richiesta di erotismo dell'epoca era appunto Soft Melody. Vabbè, fantasie che di notte c'erano, giochi di luce e cose di questo tipo. Certamente comunque ci ricordiamo quel tempo, sono stati tempi maliziosi, di maliziose nostalgie, dice Leonardo, ha ragione, però sono stati bei tempi e la rivalità c'era tra le televisioni, tra le radio. All'epoca, per esempio, nelle radio libere non c'era l'impostazione del singolo. E i dischi ce li andavamo a comprare, spesso facevamo scambio merce col negozio di dischi, tu fai pubblicità e io alla fine del mese vengo a prendere 300.000 lire di dischi, e prendevamo un po' di 33 giri, e a quel punto eravamo noi, da quel 33 giri, a decidere qual era il singolo che era più adatto alla radio che facevamo. E quindi noi decidevamo una cosa, un'altra radio un'altra, un'altra radio ancora un'altra. A distanza di qualche mese poi vedevamo chi aveva vinto, chi aveva fatto la scelta migliore. Guardate che era uno scatenare la fantasia bellissimo, e non c'era omologazione. Non c'era omologazione neanche nei programmi soft melody e erotici di quelle televisioni libere di quel tempo. Ognuno faceva il suo programma erotico che voleva, erotico, mai volgare. Erotico, si vedeva una spallina che scendeva giù, qualcosina in più, ma era tutto molto
se vogliamo, molto casto, insomma, a vedere oggi certe scene può anche essere divertente, no? Buonanotte con Emanuele, eppure ne parlavamo tutti di Buonanotte con Emanuele. Su Telefantasy eravamo in parecchi sintonizzati a mezzanotte, bisogna assolutamente dire la verità. È stato un gran bel tempo d'avventura, di novità, sembrava di veramente avere il futuro tra le mani, e oggi a pensare a questi tempi quasi sorridiamo. Eppure io vi dico che un po' li rimpiango quei tempi lì, perché comunque anche in programmi di TV private avventurosi, diciamo, comunque c'erano le idee. E mi piace ricordare Claudio Baglioni in tutto questo, perché nella canzone Notti sono entrate le televisioni private, Notti di TV private. Notti è un grandissimo pezzo da Strada Facendo. Notti raggomitolate sui termosifoni, notti con il vetro basso a fumare in macchina, ma notti anche di TV private. Claudio Baglioni è sempre stato uno che è riuscito a fotografare i nostri momenti di quegli anni, di quei giorni. Su RTR 99 ti ricordi, e dove se no ascoltiamo proprio Notti.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Chase every friend.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
8: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
9: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
8: In che senso?
9: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
8: Hai detto Ottica Salvagente?
9: Esatto. Ad agosto, saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
10: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino. Magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Questo finale era divertente, assolutamente. 12:46. A proposito di finale, stiamo per finire la strana nostalgia che poi tornerà da lunedì 24 agosto per, possiamo dire, la nuova stagione che sarà impegnativa, piena di cose anche belle che andremo a fare sicuramente. Ma intanto questa puntata, devo dire, mi colpisce molto ad un passo da Ferragosto, perché stiamo ricevendo dei messaggi come se fossimo nel periodo natalizio e mi fa capire che davvero ormai l'ascolto anche della radio, di questa radio, è cambiato. Siete veramente tantissimi e noi vi vogliamo un mondo di bene, davvero grazie per la vostra partecipazione. Ricordi estivi, questa canzone è eccezionale, e c'è la fotografia di Giuni Russo quando abbiamo trasmesso un po' di tempo fa alle 11:38, un'estate al mare. Poi è piaciuta Notti di Baglioni, sono contento. Mi ha ispirato a mettere un post su Facebook e Instagram e parlare di Anversa. So che sei impegnato, ma se puoi vai a vedere. E lo farò certamente. Il Montgomery, abbiamo parlato di Cappotti, è il Montgomery, per carità, dice Simona Carina. Eppure il Montgomery è stato importantissimo nelle nostre vite. Il Montgomery era immancabile, quel verdolino lì con praticamente sotto le ascelle un'apertura e tutti intorno a dire come stava questo Montgomery. Doveva durare, il patto con i nostri genitori è che arrivava il Montgomery, ma doveva durare. Non potevamo permetterci di trattare male certi indumenti, c'era

0: immancabile, un must per quegli anni. Non per tutti, perché effettivamente costava davvero parecchio. David da Milano ci segue dalla Val d'Aosta. E io però devo dire una cosa, sono un po' invidioso. Non è un sentimento, che quello dell'invidia che ho, però in questo caso un po' invidioso sì, perché in Val d'Aosta mi sa che si sta bene adesso, quindi va bene, evviva la Val d'Aosta.
1: E perché? E il piumino da ACS ne vogliamo parlare?
0: Ecco, quello era un pochino più alla portata di tutti rispetto a quello della LS, e hai fatto benissimo a ricordarlo. E qualcuno vuole ricordare un artista che per un po' ci ha fatto anche sognare, soltanto per un po'. E allora voglio accontentare chi ha ricordato con un messaggio Filipponio, che nel 1977 cantava Pazzo non amore mio, qui su RTR 99 Ti ricordi.
2: Ci sono dei silenzi nella vita difficili da dire. Quello che comincia alla fine di un amore.

passata luna e questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

0: climaclima.it.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Per chiudere questa parte di strana nostalgia, per poi riprendere e riaprire la strana nostalgia il 24 agosto, potevo scegliere una canzone del re dell'estate, Vianello, e così ho fatto. Ma potevo scegliere Abbronzatissima, Pinne, fucile ed occhiali, Il peperone, Prendiamo in affitto una barca, ce ne sono tantissime, Iva Tussi. E invece ho scelto Umilmente ti chiedo perdono, perché comunque anche qui non volevo essere scontato. Questo brano è un gioiello, è un capolavoro malinconico di Edoardo Vianello, che noi conosciamo per essere il cantante dell'allegria, ma in questo caso è molto malinconico. Ed è un padre che chiede perdono alla propria figlia, al proprio figlio, perché non gli racconta più le favole, perché la vita ha un sorriso volgare e perché forse non tutte le favole incantate che sono state raccontate quando i bambini sono piccoli poi si sono dimostrate vere, perché la vita in alcuni casi è crudele, è pessima, e allora si chiede scusa. Si può chiedere scusa perché casomai un genitore non è riuscito, nonostante i sacrifici, a comprare un piumone, quello con la cartina geografica dell'LS, per esempio, scrive Diego. Me lo sono comprato a 50 anni, è stato rifatto, a 16 anni non ho potuto. E a volte i nostri genitori anche non sono riusciti ad accontentare un nostro desiderio. Forse lì per lì ci siamo rimasti male, poi diventando grandi abbiamo capito i sacrifici e comunque abbiamo capito tutto. Quindi questa canzone rimane bellissima di Edoardo Vianello, che ha un lato A e un lato B nella sua carriera: le canzoni naturalmente dell'estate, ma anche canzoni come questa o come per esempio O mio signore o Da molto lontano e così via. Bene, un bel viaggio, e ringrazio anche quest'altro di messaggio bello sul brano di Filipponio. Quando ho incontrato questa radio si è creata in me una forte emozione, una magia con brani così, ed ecco spiegato l'arcano. Filipponio, pazzo non amore mio. Io sono Fabio Martini e vado. Ho schiacciato in questa settimana tante volte il play e il rec simultaneamente per realizzare una cassetta che mi e ci terrà compagnia per tutta la settimana. Non avremo dei racconti e non avremo delle storie, perché comunque è anche giusto tirare un pochino il fiato per me e per voi, se no si corre il rischio di annoiare. Un attimo di pausa e poi il 24, con tutto l'amore che abbiamo e con tutta la voglia che abbiamo di stare insieme, torneremo con la strana nostalgia. Domani è Ferragosto, buon Ferragosto. La prossima settimana la strana nostalgia non ci sarà, ma ci saranno i Magnifici, e sarà bellissimo perché appunto schiacciato play e rec simultaneamente per voi, e le canzoni vi piaceranno tutte quante. Fatemi sapere, mi raccomando. Passate davvero un buon tempo. Il 24 saremo nuovamente in diretta, ma nei prossimi giorni ricordate che comunque il nostro microfono e il nostro cursore si alzerà, perché ci sono ancora oggi David Guarnieri, che poi andrà in vacanza la prossima settimana, ma tornerà Paolo Famiglietti. Il 24 tornerà il capitano Andrea Torre, rimarrà Luca Casciani. Insomma, ci diamo da fare per tenervi, speriamo, una buona compagnia. Passate un buon tempo, soprattutto con la prossima canzone che ci fa ancora una volta riavvolgere il nastro un po'. Grazie a tutti, ciao da Fabio.

Venerdì 14 di agosto 2026, RTR 99, ti ricordi? Siamo arrivati all'ultima puntata stagionale per quel che mi riguarda. Una lunga stagione, insomma, partita alla fine di agosto del 2025, che si chiude oggi naturalmente per le festività, insomma, di Ferragosto e qualche giorno di pausa, e poi ci ritroveremo a partire dal 31 di agosto. Ma iniziamo subito alla grande con chi? Con Fabrizio De André.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Con musica, musica, questa è RTR 99, ti ricordi un bel motivo del 1981 intitolato in origine Liza? Beh, lo stile musical ovviamente fa pensare subito alla regina appunto del genere, ossia Liza Minnelli. Beh, restiamo in tema internazionale con un brano lanciato dai Rufus, la band che fece conoscere al mondo la voce di Chaka Khan. Il motivo si intitola Street Player 1978, ma il motivo ha avuto maggiore successo nella versione dei Chicago dal loro 13° album intitolato in modo inequivocabile 13. Street Player Chicago su RTR 99, ti ricordi?

14 di agosto, insomma, migliore canzone di questa per illustrare musicalmente parlando un periodo, un momento, una sensazione non ci può proprio essere. Sapore di sale, il grande Gino Paoli su RTR 99, ti ricordi? E cominciamo con le vostre richieste effettuate al 338 9900 990. Riccardo dedica questo motivo a tutti i fan dei Fab Four, scusate il gioco di parole. Una demo registrata da John Lennon nel 1970 diventa effettivamente una canzone con il contributo dei suoi ex amici Beatles, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr per The Beatles Anthology 1995. Free as a Bird, tutta per voi.

0: canción, bueno.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua app.

che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

13:35 minuti, RTR 99, ti ricordi 1979 in questo caso con Riccardo Fogli, che ne sai, un brano lanciato alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia, in diretta dalla città lagunare con la conduzione di Awanagan. Lo ricordiamo tutti questo celeberrimo disc jockey, conduttore radio televisivo. E adesso un brano celebratissimo di Ray Charles del 1961, che venne riproposto nell'anno 1988 da Buster Poindexter, che si lanciò, diciamo così, come solista ai primi anni 70, nel momento clou del glam rock, tra l'altro come leader della band New York Dolls. Poi Buster Poindexter fu un progetto che ebbe il suo buon successo. Purtroppo il cantante non è più con noi dal 2025, il suo nome anagrafico era David Johansen. E ascoltiamo Hit the Road, Jack's secondo Buster Poindexter su RTR 99, ti ricordi?

8:39, ti ricordi? Domani sarà un giorno migliore, domani sarà Ferragosto, lo sappiamo benissimo, quindi intanto cominciamo a farci gli auguri, eh? Buon Ferragosto a tutti voi naturalmente, ma questa radio non vi lascerà da soli perché la musica vi accompagnerà sempre naturalmente 24 ore su 24, ma la prossima settimana comunque la mattina dalle 8 alle 10 ci sarà Luca Casciani con il suo giorno per giorno, per Fabio Martino una piccola pausa che verrà sostituito da I Magnifici, un'altra rubrica molto interessante, poi dalle 13 alle 16 l'abituale spazio pomeridiano naturalmente vedrà il ritorno di Paolo Famiglietti, quindi non sarete mai soli per chi non vada via, non partisse, non fosse qui diciamo a casa, ma comunque ci si può sempre sentire attraverso la TV, la radio, le app, insomma il web, insomma radio RTR 99, ti ricordi, non vi lascerà mai, on the radio, viva la radio.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: ma quando? Non so.
1: Ti ricordi con Mina e Fausto Leali la loro Via di qua, brano che Mina volle lanciare come sigla della trasmissione televisiva 30 anni della nostra storia con Paolo Fraiese e chiese proprio all'amico e collega Fausto Leali di interpretare questo motivo con lei, e devo dire fu un successo e fu il ritrovato cammino, diciamo così, per Leali dopo essere finito, diciamo così, artisticamente in una sorta di buco nero. Quindi grazie a questo successo con Mina, da lì poi arrivarono Io amo, Ti lascerò, eccetera eccetera eccetera. E adesso il brano che vinse Canzonissima nel 68, proprio condotta da Mina, cantata da Gianni Morandi, si chiamava Scende la pioggia. Questa è la versione originale dei Turtles, Eleanor, su RTR 99, ti ricordi?

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

14 e 6 minuti primi, Festival di Sanremo del 1972 in questo venerdì ferragostano, giù di lì con i Delirium di Ivano Fossati e la famosissima Yesael scritta da Fossati con Oscar Prudente. E beh, parliamo di un grandissimo, del più grande in assoluto, di The Voice, Frank Sinatra, che ottiene un successo clamoroso proprio a Ferragosto del 1981 a Buenos Aires, con due concerti tenuti a Luna Park, il famoso tempio argentino della box. 20.000 persone accorse ad applaudire questo favoloso artista, con i biglietti che arrivarono a 1.000.000 di pesos, ossia 200.000 lire italiane dell'epoca, insomma nell'81, una bellissima somma, ma per The Voice si fa questo ed altro. E beh, ascoltiamo un'altra canzone, sì, 1981, Let's Groove, Earth, Wind and Fire su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

Un grande successo per Gianni Togni, il bis dopo Luna nel 1981, questa canzone intitolata Semplice che venne lanciata come singolo tratto dall'album Le mie strade. RTR 99, ti ricordi questo brano? Tra l'altro ci è stato suggerito e richiesto da Silvia, dedicata ad Antonio. Ricordi estivi vicini al jukebox? Beh, cara Silvia e caro Antonio, grazie a voi. Ricordo, dopo questa trasmissione che state ascoltando, il jukebox vicino al mare di RTR 99. Ti ricordi, domani una super edizione dalla mattina a praticamente a mezzanotte per festeggiare il Ferragosto. Quindi mi raccomando, ascoltate questa selezione fantastica per tutti voi. 1976, un po' di ritmo, More, More, More, Andrea True Connection.

RTR 99 ti ricordi la divertente Bada Bambina, un brano di Franco Migliacci e Bruno Zambrin, lanciato ovviamente da Little Tony nel Sanremo numero 19, ad accompagnare nella seconda esecuzione Little Tony Mario Zerinotti. E dal 69 al 1999 con un cantautore svedese che ebbe un grande successo in quell'anno con il suo secondo album intitolato Libling. La canzone si chiama Glorious, tutta per voi amiche, tutta per voi amici di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
6: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
5: In che senso?
6: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
5: Hai detto Ottica Salvagente?
6: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

Su RTR 99, ti ricordi Loretta Goggi, sigla della prima storica edizione di Fantastico da lei, condotta nel 1979. A proposito di successi di Loretta Goggi, sul nostro sito rtr99.it e anche sulle pagine social, le nostre pagine social, è stato pubblicato in questa mattinata di venerdì la copertina del disco, della sigla della Freccia Nera, altro sceneggiato di successo proprio interpretato da Loretta Goggi oggi con Aldo Reggiani e Arnoldo Foain, canzone interpretata da Leonardo. Quindi visitate queste pagine, mettete like, mi piace e quant'altro. Mi raccomando, è importantissimo. Come è importantissimo ritrovare Paul Young con Every Time You Go Away.

volta un ennesimo successo per l'album, in questo caso il numero 13 della sua fortunatissima carriera. L'LP si intitolava Prendilo tu, questo frutto amaro. Un successo che poi si estese anche in lingua spagnola, visto che Venditti ne realizzò la versione iberica di questo album intitolato Cada Instante. Proprio Cada Instante era la canzone che abbiamo testé ascoltato, ossia Ogni volta, chiaramente tradotta in lingua spagnola. E adesso il 1978 con una giovane cantante, Cheri Lynn. Il suo album d'esordio si intitolava proprio così, Got to Be Real. Cose da RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo media

caso una cover, sempre con Gianni Morandi protagonista. Prima abbiamo citato Scende la pioggia e Eleanor, in questo caso proprio Morandi, lo abbiamo ascoltato con Amy Stewart e la loro Grazie perché, versione in italiano curata magistralmente da Sergio Bardotti, del motivo We Got Tonight di Bob Seger, poi inciso anche con successo nel 1982 dalla coppia formata da Kenny Rogers e da Sheena Easton. E adesso un super classico del rock and roll, Roll Over Beethoven, naturalmente lui, Chuck Berry, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Nonostante le proteste anche dagli Stati Uniti, continua l'assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kushra in Cisgiordania, espulsi dall'esercito con la forza anche 5 italiani che erano giunti sul posto in solidarietà con le famiglie palestinesi coinvolte. Ha ammesso di aver colpito la madre al culmine di una rite il 51enne fermato per l'omicidio di una donna di 71 anni nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma, a dare l'allarme ai parenti che non avevano più notizie della donna. L'Etna è rotta ancora e continua a creare disagi soprattutto sul traffico aereo. Nuova proroga della chiusura dello scalo di Catania fino alle 2 di domani, centinaia di voli cancellati, chiuso fino alle 16 di oggi anche lo scalo di Comiso. Anche il Ministero della Difesa si congratula con Daria Derkac, ricordata come primo aviere capo dell'aeronautica militare, per lo splendido oro conquistato ieri sera nel salto in lungo agli europei di atletica a Birmingham. Bene gli azzurri anche stamani, entrambe le staffette della 4x400 conquistano la finale e quella maschile, composta da Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benassi, ha inoltre segnato il record italiano e dei campionati continentali. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

15 e 7 minuti primi, venerdì 14 agosto 2026 su RTR 99, ti ricordi, con Francesco De Gregori, naturalmente la sua Pablo, sua e di Lucio Dalla, tra l'altro coautore di questo celebre motivo. 1983, andiamo a dare un'occhiata alla classifica di Billboard, i 5 album più venduti nella settimana di Ferragosto. Allora, al quinto posto Stevie Nicks con The Wild Heart, numero 4 Pyromania Def Leppard, numero 3 la colonna sonora del film Flash Dance con le canzoni di Giorgio Moroder, al primo posto Synchronicity album dei Police, e al numero 2 lui lo ascoltiamo anche, Thriller Michael Jackson. Oggi vi proponiamo Wanna Be Starting Something.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed al gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Sanremo, ancora Sanremo, sempre Sanremo su RTR 99. Ti ricordi la voce di Toto Cutugno, l'italiano, un successo devo dire a livello internazionale, firmato assieme a Cristiano Minellono. E adesso Martina vuole fare gli auguri di buon compleanno, un compleanno importante, numero 60, ad Angelo. Quindi auguri, auguri, auguri, caro Angelo, da tutti noi di RTR 99, ti ricordi. Cosa ha scelto Martina? Ma te lo dico subito, una canzone molto romantica di Scott English e di Richard Kerr. Si chiama Mandy, la canta naturalmente Barry Manilow.

L'esercito del surf, beh, insomma, inconfondibile, bella, brava, affascinante. Catherine Spa, che è uno dei suoi successi più grandi dal punto di vista discografico, 1964, tra l'altro, dalla primissima edizione del Festival Bar, la manifestazione che tanto amiamo e ricordiamo sempre con grande, grande piacere, e sottolineiamo sempre la sua importanza qui ad RTR 99, ti ricordi? E adesso una canzone che divenne clamorosamente popolare grazie ad un film intitolato Cuore Selvaggio di David Lynch del 1990, film che vinse la Palma d'Oro proprio per la migliore pellicola dell'anno. Il motivo si intitola Wicked Game. Arriva Chris Isaak a tenerci un po' di compagnia su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è €8,99. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a €11,99. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a €9,90. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a €2,79. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, €990 compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

16 e 35 minuti primi, continua il pomeriggio musicale di RTR 99, ti ricordi, con un successo eclatante nell'estate del 1978, ovviamente tu, Umberto Tozzi, anche in questo caso, lui coautore con il fido Giancarlo Bigazzi. Ritorniamo negli anni 80, nell'84 esce un film non di particolare successo ma con una colonna sonora molto interessante. La pellicola si intitola Electric Dreams, quindi con canzoni di Philip Oakey, con Giorgio Moroder, Jeff Lynne, Steve Levine, eccetera eccetera, ma anche dei Culture Club, e oggi ve li facciamo ascoltare proprio da questo Electric Dreams con Love is Love, l'amore è amore, e beh, tanto più su RTR 99, ti ricordi?

uno degli estratti più famosi dall'album Gli Spari Sopra, Vasco Rossi, nel pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi ovviamente Vivere, con questo assolo struggente di Massimo Riva, che ricordiamo anche come leader di una band molto importante alla fine degli anni 80, la Steve Rogers Band. Purtroppo Massimo Riva non è più con noi da diversi anni. E dopo questa canzone, tra le più famose e amate del Blasco, ancora la disco music imperante a metà degli anni 70, con un testo, devo dire, abbastanza semplice, perché è composto praticamente da sole due frasi: That's Right e soprattutto Get Up and Boogie. Avrete sicuramente capito, parliamo proprio di Get Up and Boogie, secondo successo consecutivo per le Silver Convention dopo Fly Robin Fly. E allora un po' di ritmo per questo venerdì che precede il Ferragosto su RTR 99. Ti ricordi? That's right.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore.

Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

9, ti ricordi, con La notte dei pensieri di Michele Zarrillo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa settimana e, per quel che mi riguarda, anche dell'intera stagione qui su RTR 99, ti ricordi. Amici, amiche care, intanto io vi auguro proprio un meraviglioso Ferragosto, delle vacanze stupende per chi partirà, andrà in vacanza, per chi non potesse partire, eccetera eccetera eccetera. Non vi preoccupate, perché la musica di RTR 99, ti ricordi, vi accompagnerà continuamente, e anche i miei colleghi che ritroverete anche nella prossima settimana, come Luca Casciani e Paolo Famiglietti, sempre in questa fascia oraria. Grazie a tutti da David, buone vacanze, buon Ferragosto, un abbraccio e appuntamento al 31 di agosto. Ciao a tutti, auguri per il Ferragosto su RTR 99, ti ricordi, ciao.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Tra le alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Goi alle porte di Como. In azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati. E sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi i turisti, per un pauroso incendio divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 i feriti, alcuni in gravi condizioni. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle ore scorse nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. Resta in carcere Walter Ravitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Il GP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliari per il rischio di inquinamento probatorio e pericolo di fuga. Azzurri ancora in evidenza gli europei di nuoto a Parigi. Approda in finale la 4% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mao. Sempre nello stile va in finale Luca Di Tullio nel 1500. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ora il jukebox vicino al mare.
9: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
8: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
9: dell'estate 1977.

0: accordi.
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
4: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summerville!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
6: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: qualità di ascolto su RTR99.it.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Nel jukebox vicino al mare.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1992.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1978.

0: vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: jukebox vicino al mare e sulla spiaggia. E da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1970.

0: il jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: A dispetto delle proteste internazionali, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kushra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, espulsi dall'esercito anche 5 italiani giunti in solidarietà con le vittime palestinesi. La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. Intanto l'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone. Incidente sul lavoro stamani a Diano d'Alba, nel Cuneese, vittima una ragazza di 22 anni, stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. In corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna, prorogata la chiusura dell'aeroporto di Catania fino alle 2 di domani, centinaia i voli cancellati. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1983.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1900.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1976.
2: Ah! Donna, tu sei mia! E quando dico mia, dico che non vai più.

0: R99. Ti ricordi?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la suonerà per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordo

0: Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Borgo Petrolio. Oro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1969.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1978.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1984.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338 9900 990.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Ascoltaci e guardaci dall'app RTR 99. Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99 euro, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro, e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro, e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
7: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
9: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it. 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Il jukebox vicino al mare ora ci fa battere le mani a tempo di musica allegra e divertente.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1968.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Commemorazione oggi a Genova, a 8 anni del crollo del ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, la prima dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di negligenza e sentenziato la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata Spea e del Ministero dei Trasporti, e la sindaca Silvia Salis annuncia.
3: Genova come ente chiederà i danni d'immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della zona.
2: Colpo di scena al processo New York a Luigi Mangione, accusato dell'omicidio del CEO di un colosso sanitario assicurativo, Brian Thompson. Il connazionale si è dichiarato colpevole, il verdetto è atteso a dicembre. Si attenua il gran caldo sull'Italia, oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso, domani saranno solo 2, Bolzano e Bari. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, 2 rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1976.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1995.

0: Il jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: 99. Ti ricordi?
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39 euro, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Il jukebox vicino al mare ora suona una canzone happy. E poi doccia sulla spiaggia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Fantozzi ragioni rugo. Matricola 1001 Barabis.
3: Dell'ufficio sinistri.
4: Lei venghi qua.
3: Sì, signor mega direttore.
4: No, va di là. E si muovi!

0: pepe, più la moquette, poi la roulotte.
1: Le rate!
2: 16 kg e 700 ricambiali!
0: Sì, direttor, con te ingegner, sire sua santità.
2: In ginocchio!
0: Faccia di me quello che vuol.
1: Aia!
2: Sottoscrizione regalo al mega presidente Galatti.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1964.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1984.
2: Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1970.

0: Di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare. Ecco la prossima canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it. Yeah.

0: Ciao. RTR 99, ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1984.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1966.

0: 99. Ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. Come.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1900.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1995.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci, e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Il jukebox vicino al mare ora suona una canzone happy. E poi doccia sulla spiaggia.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: www.radioticino.it.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1973.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: dell'estate 1980.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli

0: la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Il jukebox vicino al mare.
0: Su RTR 99 ti ricordi? Let me say the same thing.

0: R99, ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1984.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1974.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
0: dell'estate 1984.

0: modalità di ascolto su RTR99.it. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1973.

0: una lettera e un numero per scegliere una canzone happy. Il jukebox vicino al mare la suonerà per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi